No, no, no, no, no, Anto, niente a solo rock. E no, dai, se no sempre la solita canzone rock. Basta rock, abbiamo dato. Ma senti che bello.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì. Giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Dove si dice?
1: Dillo bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003. Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro con le ali. Non so per quanto tempo, a dire il vero non so mai così niente, ma tutti in quel periodo

creduto in tante cose, nelle persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera, col fiato corto, seguivo il vento.

0: You're welcome.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Resistenti, buona domenica pomeriggio dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono, come di consueto, Fabrizio Falcioni, che vi dà il benvenuto nel Rifugio Atomico, 75esima puntata, domenica 9 agosto 2026. 340-197-4468 per connettersi con il sottoscritto in diretta. Allora, ultima puntata prima della pausa estiva. Noi da oggi, quindi io sarò l'ultimo, io chiuderò fisicamente la radio, lasceremo ovviamente le nostre selezioni musicali che vi terranno comunque compagnia durante queste due settimane in cui la radio non trasmette in diretta, quindi non ci saranno le consuete rubriche. Riapriremo lunedì 24 agosto e quindi a me mi ritroverete il 29 e il 30 agosto, quindi l'ultimo weekend di agosto io tornerò a farvi compagnia con le mie selezioni musicali. Allora, se rinunciate ad una fetta di cocomero e il soldo speso per la fetta di cocomero lo donate alla nostra radio, a noi ci fa piacere. Quindi se andate sulla nostra pagina www.radiocittaperta.it e cliccate sul pulsante giallo arancio sostieni Radio Città Aperta, potete fare una donazione anche periodica tramite PayPal o tramite carta di credito. Ma allora, se avete letto le anticipazioni, continuiamo la rassegna delle cose che riguardano il viaggio. E abbiamo fatto il treno, abbiamo fatto la nave e oggi facciamo autostrada, macchina e strade, insomma. E allora, come potevamo cominciare diversamente da questa qua?

E ovviamente erano i Deep Purple con Highway Star da Made in Japan 1972. Mamma mia, è stato il primo doppio LP che io abbia mai acquistato in vita mia. Allora andiamo avanti. La ricerca della libertà per gli spiriti inquieti è raccontata in questo pezzo degli Audioslave, Getaway Car.

Ogni occasione è buona per ascoltare la grandissima voce di Chris Cornell, uno, a mio modesto avviso, dei più grandi cantanti rock negli ultimi 30 anni. Allora, proseguiamo. Va da Chicago a Santa Monica e percorre la bellezza di 3.900 km attraverso gli States. Sto parlando di Route 66, eseguita da Manhattan Transfer.

Manhattan Transfer Route 66 dal vivo. Allora, continuiamo. Portami lontano per scuotere il dolore. Vi piace guidare di notte? Pare che ai King Crow piaccia Night Drive.

Plus. Ed erano i King Crow con Night Drive. Così abbiamo ascoltato anche una piccola anticipazione sulla seconda parte, perché la seconda parte sarà dedicata a sonorità progressive italiane e loro, diciamo, ne fanno parte, ma li ho messi nella parte del viaggio, della guida notturna in questo caso. Allora, proseguiamo. Ho visto una macchina davvero bella. Sapevo che questa macchina mi avrebbe portato lontano. Rossa fiammante, corre come un jet. E non capisco perché non sia ancora mia. Anneke van Giersbergen, I saw a car.

Io ho avuto già modo di dire questa cosa. Io sono fermamente convinto che se gli angeli esistessero, avrebbero la voce e le sembianze di Anneke van Giersbergen, che qui abbiamo ascoltato in I Saw a Car. Allora, andiamo avanti. Allora, Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings e Kris Kristofferson, supergruppo formato a metà degli anni 80 da questi quattro. Il supergruppo si chiamava Highwaymen e ci ascoltiamo Highwaymen, che parla di un'anima che vive più vite nel tempo. Ogni verso della canzone assume una nuova identità, dal Highwayman, cioè dal bandito, dal fuorilegge, a marinaio, a lavoratore e infine a viaggiatore nello spazio. Highwayman.

Highwayman con Highwayman. Allora andiamo avanti. Le speranze, la lotta per vivere una vita migliore sono racchiuse in questo pezzo che portò questa artista al successo mondiale. Fast Car, Tracy Chapman.

Tracy Chapman, Fast Car. Il movimento, il cambiamento e il passare del tempo rappresentati dal rumore delle ruote di un'auto su una strada ghiaiosa. Car Wheels on a Gravel Road, Lucinda Williams.

Lucinda Williams, Car Wheels on a Gravel Road. Allora, cambiamo decisamente atmosfere, ma continuiamo a parlare di automobili. Automobili in questo caso come rifugio dal mondo esterno. Gary Numan, Cars.

Gary Numan con Cars. Allora, senza di loro però gente come artisti come Gary Numan o come tanti altri forse avrebbero fatto un altro tipo di musica o avrebbero fatto addirittura un altro mestiere. Sto parlando dei Kraftwerk e ovviamente Autobahn.

Kraftwerk con Autobahn. Allora, ricambiamo di nuovo atmosfere, come spesso succede soprattutto nella prima parte del Rifugio Atomico, e parliamo di una storia d'amore tumultuosa destinata a finire, che è raccontata attraverso una Cadillac nuova, fiammante, brand new Cadillac The Clash.

Ed erano i Clash con Brand New Cadillac. Allora, i nostri giorni non torneranno più. Il viaggio della vita rappresentato dal viaggio su un'autostrada con le nuvole e i paesaggi che cambiano continuamente. Highway Song, System of a Down.

System of a Down con Highway Song. Allora, siamo all'ultimo pezzo prima della pausa, dopo la quale ci tufferemo nel progressive italiano come abbastanza spesso succede in questo spazio. Come facevo io a non mettere questa? Chi mi conosce sa che non potevo non metterla. Ce ne andiamo tutti all'inferno, ma con l'autostrada. AC/DC, Highway to Hell.

0: Ogni lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.
1: La bottega del forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.

E siamo rientrati dalla pausa in piena atmosfera progressive italiano. Era il 1971 quando usciva Collage delle Orme, dal quale abbiamo ascoltato la arcinota Sguardo verso il cielo. Allora, la volta scorsa che avevo fatto ascoltare un po' di progressive italiano, avevo terminato con quella che non solo io chiamo la Sacra Triade, e questa volta partiamo con la Sacra Triade, quindi Le Orme, e dopo Le Orme da quel meraviglioso album che risponde al titolo di Io sono nato libero, Il Banco, con Dopo niente è più lo stesso.

Banco del mutuo soccorso, dopo niente è più lo stesso. Completiamo la sacra triade ovviamente con loro, premiata Forneria Marconi per Un amico.

premiata Forneria Marconi per Un amico. Allora andiamo avanti, salutiamo la Sacra Triade e avviciniamoci ai giorni nostri e a band diciamo più nate negli anni 2000, diciamo. E partiamo con questa band che io apprezzo molto, è uscita, diciamo, scusate, è stata fondata nel 2003, band emiliana, che vi ho fatto già ascoltare altre volte. Sto parlando dei Baroque Project. I Baroque Project io li considero, ma non credo di essere l'unico, un po' i figliocci della PFM. Tra l'altro il fondatore dei Baroque Project, Luca Zabbini, è un turnista della PFM, perché lui è un polistrumentista e quindi ultimamente so che ha suonato, insomma, per la PFM. Dall'album Detachment del 2017, se non vado errato, ci ascoltiamo questa One Day, Baroque Project.

Baroque Project con One Day. Continuiamo sempre con il progressive italiano. Prima vi ho accennato alla figura del polistrumentista parlando di Luca Zabbini. Bene, lui, che tra l'altro io sono sincero non conoscevo, anche se è in attività da una decina d'anni. Allora, lui è un vero e proprio polistrumentista. Lui è bassista, batterista, chitarrista, tastierista e ingegnere del suono di se stesso, fa tutto da solo e ha registrato già album, EP, singoli. E si chiama Frank Julian, ma è italianissimo. No, non credo di essere scorretto se dico che in realtà si chiama Franco Giuliani, ma si fa chiamare Frank Julian. E a maggio, all'inizio di maggio, ha pubblicato questo singolo dal titolo Vecna, che sono felice di farvi ascoltare perché mi ha piacevolmente impressionato. Frank Julian.

Ed era Frank Julian con Vecna. Avete potuto ascoltare queste venature un po' metal in questo brano, che comunque è una mini suite di quasi 5 minuti, quindi tempi diciamo moderni, no? per un pezzo prog, ma comunque veramente mi è piaciuto e avremo occasione anche di riascoltarlo. Allora, andiamo avanti. Questo un lavoro che io ho definito ambizioso, ma in senso positivo, e coraggioso, perché fare ai giorni nostri un album di 2 ore e 34 minuti di musica non è da tutti. Quindi è un atto sicuramente coraggioso e ambizioso. Sto parlando di Caravaggio, l'album del tastierista Stefano Panunzi, concept album ovviamente dedicato all'artista. Vi ho fatto già ascoltare un pezzo qualche settimana fa, l'ultima volta che abbiamo parlato di progressive italiano. Vi faccio ascoltare un altro estratto. Ci sono tantissime collaborazioni, ci starei mezza puntata a fare i nomi. L'unica cosa che vi segnalo è che qui alla voce c'è Peter Goddard e al sax il grande Nicola Alesini. Stefano Panunzi, Isolation.

Stefano Panunzi con Isolation. Intanto mi stavo scambiando opinioni appunto favorevoli su questo sontuoso lavoro di Panunzi con l'amico Domenico, che si è collegato al 340-197-4468. Avete pochi minuti per salutarmi se volete, perché fra un po' qua si chiude e si va in ferie. Allora, proseguiamo. Altro tastierista che vi ho fatto ascoltare già durante l'anno con estratti dal suo ultimo lavoro The Next Dream, sto parlando di Massimo Pieretti, ma qui ve lo faccio ascoltare in un live registrato a Roma a fine 2024 e uscito nel 2025. Il live contiene questa O Fada con la voce di Germana Noage.

0: Grazie.
1: Massimo Pieretti insieme alla voce di Germana No Age con questa O Fada. Ultimi due pezzi prima di salutarci. Allora, altra band, che altro progetto che mi ha fatto ben sperare e che mi fa dire: il progressive italiano non è morto, viva il progressive italiano. Liturgia del Piombo, album volume primo, questa è pagine 84-168.

Mamma mia, che lavoro anche questo, Liturgia del Piombo, pagine 84-168, l'album era volume primo. Allora, siamo ai saluti, allora... Io intanto spero che abbiate gradito questa puntata qui nel Rifugio Atomico, che ha visto la prima parte parlare di strade, autostrade e macchine, e la seconda parte, come spesso accade, come se fosse una vera e propria rubrica nella rubrica, abbiamo parlato un po' di progressive italiano, abbiamo ascoltato cose vecchie, la Sacra Triade, e cose relativamente recenti e meno conosciute. Allora, io vi do appuntamento all'ultimo weekend di agosto, quindi 29 e 30, sabato e domenica, perché la radio da adesso, da fra 5 minuti, 10 minuti, chiude e riaprirà con le dirette il 24 di agosto, lunedì, ma comunque non vi lascerà soli, perché vi terrà compagnia con le nostre sempre attuali e variegate selezioni musicali. Ma chiudiamo questo special sul progressive italiano con un altro bel lavoro che, secondo me, come gli altri che ho presentato, non è stato sufficientemente valorizzato, ma noi di Radio Città Aperta siamo qui per questo. E allora io vi saluto con un pezzo che tra l'altro ha un titolo ben augurante, perché con il caldo che fa il pezzo si intitola A Winter Day Dream, e sto parlando di Marco Leodori qui con la voce di Alessandro Corvaglia. L'album è Anima Naif del 2023 e io vi saluto con questa. Ciao!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ben trovati a tutti quanti, benvenuti, questa è Radio Città Aperta. Dopo una settimana d'assenza per meritate vacanze, sono di nuovo in onda con Puzzle, il gioco di incastri gli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica e chi più ne ha più ne metta. Trasmissione che ascoltate in diretta ogni lunedì e poi in replica il martedì dalle ore 12, lunedì dalle ore 16, il martedì dalle ore 12. Devo dire è l'ultima puntata, perché poi chiuderemo per due settimane da lunedì, ecco, ci saranno due settimane di musica, playlist e selezioni curate dal sottoscritto, ma non ci saranno le dirette. Oggi però sì, e quindi saluto tutti coloro che sono all'ascolto di questa conduzione. Una trasmissione che appunto propone sonorità altre, spero interessanti per tutti voi. Saluto anche tutti coloro che riascolteranno in podcast la trasmissione, podcast che troverete su puzzle.podomatic.com e ovviamente sul sito di Radio Città Aperta, dove trovate anche le vecchie trasmissioni di Puzzle. Quindi ricordo i contatti per interagire con me, se volete salutarmi, scrivermi, ecco, dirmi che ci siete all'ascolto, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari. Chi segue la diretta ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potrete leggere il nome dell'artista e il titolo della canzone, se il nostro software è bravo vi fa vedere anche la copertina del disco. Questo solo per chi segue la diretta, e tutto ciò lo potete vedere dal sito di Radio Città Aperta, dall'app di Radio Città Aperta e anche dalle app collegate, Radio, Radio Garden, TuneIn e via dicendo. Potete poi ascoltare Radio Città Aperta anche tramite Alexa. E allora direi di incominciare con la conduzione, con il primo brano per quest'oggi.

Questa è la musica di una band parigina chiamata Sure, sicuro, più o meno. 20 Years l'album, usciva un po' di anni fa, nel 2020, un sound electrowave, synthwave, con cui iniziare la trasmissione odierna. Allora, un po' di saluti, vediamo un po', vedo un po' di messaggi. Allora, do il ben trovato e adesso si deve ricaricare la pagina. Intanto saluto chi mi scrive tramite WhatsApp. Simone, ciao, inizio fantastico, grazie Simone, sono contento che apprezzi. E qui mi si è, che è successo? Si è impallato Facebook. Vabbè, leggerò lì gli altri messaggi che arriveranno tra un po'. Saluto Riccardo che dice la tua trasformazione in neri è sparito di nuovo, chiedo venia, tutto in tempo reale. Facebook naviga a fatica, devo dire, almeno su questo PC. Comunque ve li segnalo questi Sure perché non sono affatto male, anzi, uscito nell'anno del 2020 quando insomma i dischi hanno avuto poco supporto, fatto sta insomma che ora siamo andati a ripescare. Così come conosciamo bene questa band che si trova in Inghilterra, italo-giapponese, chiamata Inanis Yoake, ve lo ridico bene il nome, Inanis Yoake, dall'album Shallow Mist, questa è Lost in the Twilight.

E questa è la musica di una band che viene da Londra, italo-nipponica, chiamata Inanis Yoake. L'album è Shallow Mist. E oggi abbiamo iniziato con queste sonorità da una parte dinamiche, ma dall'altra scure, sotto questo sole che acceca e che brucia.

allora ce ne andiamo anche in Turchia, a Istanbul, dove c'è questa band chiamata Yakuzi, una formazione anche in questo caso molto molto interessante, che ci ascoltiamo da un album intitolato Fantasy Music, un disco che usciva nel 2017 e che si apriva in questo modo per quel che riguarda Yakuzi dalla Turchia, da Istanbul.

E loro si chiamano Yakuza da Istanbul 2017, questo bell'album chiamato Fantasy Music. Poi hanno realizzato anche altri album successivi nel 2019, l'ottimo Atapai, e poi un EP dal titolo Acik Bir Yara per Yakuza. Lo dovrei ripescare per 33x2, perché è un disco che magari non tutti ricordano. All'epoca se ne parlò dell'album e devo dire, magari si potrebbe ripescare per 33x2. Poi vi dirò chi saranno i protagonisti mercoledì prossimo per l'ultima puntata pre-chiusura di Radio Città Aperta per l'estate. Però questi me li segno.

Pesca. Allora, sono rimasto in sospeso con i vari saluti che vado ora a citare. Allora, Riccardo, ben trovato. Poi un saluto anche a Raffaele Rivieccio. Mati, anche lui che sottolinea come assomiglio a Neri Marcore. Un saluto a Niki, come ho risposto a Riccardo, in realtà Neri Marcore è Gianluca Polverari, quindi è così. Poi vediamo chi c'è. Allora, saluto anche Paolo, Roberta, Sira, Paolo, Claudio, Anna Maria, Caterina, Jacopo, Beatrice, Giusi, Dan e poi il nostro Dario Pizzetti, Annalisa e il nostro Eugenio Stefanizzi, Victor. Un saluto anche a Fabrizio. Insomma, se volete interagire con me, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari, per interagire con me, ovviamente se ascoltate la diretta del lunedì dalle 16 alle 18, altrimenti se state ascoltando la replica del martedì dalle 12, beh, mi potete mandare un saluto così in ritardo virtuale che io leggerò magari da Messenger. Oh, allora adesso ascoltiamo un gruppo che faceva parte, insomma, musicisti turchi ma di base in Germania negli anni fine 70, primi 80, quindi gruppo turco di base in Germania, quindi immigrati turchi in Germania, si chiamavano Turkish Delight. Io scoprì questo album in un viaggio a Berlino, mi colpì la copertina, poi li ascoltai e rimasi folgorato, tant'è che me li comprai. Poi ho trovato anche un CD raccolta anni dopo con la musica della band. Devo dire che il loro primo, diciamo, album EP di 7 brani, che poi sono tutti brani abbastanza brevi, mi colpì particolarmente. Quindi immigrati turchi in quel di Germania, fondati proprio in Germania, si chiamavano Turkish Delight.

fantastici. Turkish Delight, primissimi anni 80, gruppo di immigrati turchi in quel di Germania. Il look era proprio come ci si immagina nei primi anni 80 gli artisti o comunque immigrati turchi, quindi col baffone, capello folto, proprio veramente ottimi a livello musicale, ricordavano per certi versi i CCCP, che non a caso nacquero proprio in quel di Berlino. E allora ce li ascoltiamo, perché mi immagino con questo caldo, con questa afa, l'Emilia così un po' deserta e un po' paranoica.

dedicata a tutti coloro che stanno in paranoia per questo caldo incredibile, dedicato anche a tutti gli emiliani all'ascolto. Da quelle parti poi veramente si crea la cappa e c'era quindi questo legame con i CCCP di Emilia Paranoica, un suono che ricordava o comunque assimilabile ai precedenti Turkish Delight, i turchi che formarono la loro band in Germania. In fondo anche i CCCP sono nati originariamente proprio in quel di Berlino Ovest. Saluto ulteriormente Gego, Ari, Paolo, Roberta, ben trovati anche a voi all'ascolto di questa trasmissione che si chiama Puzzle. Per interagire con me SMS, WhatsApp, Telegram 340-197-4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari. La canzone non si chiama proprio Paranoia, ma Paranoimia. Era un vecchio brano degli Art of Noise.

ascoltavo questo brano veramente da secoli, gli Art of Noise di Paranoia, metà anni 80, per questa ottima formazione che poi si fece notare soprattutto e conoscere come Moments in Love, e quindi ce li siamo ascoltati insieme. Saluto ulteriormente Andrea, Fabio, Umberto, Simone, Manu. Bene, all'ascolto di questa trasmissione che si chiama Puzzle, in rigorosa diretta di lunedì, in replica il martedì alle ore 12, mentre la diretta va in onda il lunedì dalle ore 16. Rinnovi contatti SMS, WhatsApp, Telegram 340 1974468, Facebook e Instagram Gianluca Polverari. Andiamo avanti con un altro bel brano che si intitola dove l'ho messo? Non si intitola in questo modo. Mi è sparito il brano. Ai ai ai. Eccola qua, sì. All of You Go to Heaven. Lui è Rhys Fulber, già componente dei grandi Frontline Assembly dal Canada. È uscito lo scorso anno con questo splendido lavoro Memory Impulse Autonomy.

La musica di Rhys Fulber usciva lo scorso anno, questo bel disco che abbiamo ascoltato anche per intero all'interno di 33x2, un album chiamato Memory Impulse Autonomy, e che faceva appunto parte della carriera solista di questo musicista già attivo con i Frontline Assembly. E se in questo brano si parla di paradiso o Love You Go to Heaven, anche con la sua vecchia band, con i Frontline Assembly, si parlava di paradiso, Right Hand of Heaven, da quello splendido lavoro dei Frontline Assembly chiamato Corrosion. E allora ce lo riascoltiamo insieme, questo disco, con Right Hand of Heaven, Frontline Assembly.

Frontline Assembly da Disorder, eccoli qui che ce li siamo ascoltati insieme con questo ottimo lavoro che risale alla seconda parte degli anni 80. Saluto anche Paolo, ben trovato anche a lui, un saluto anche a Filippo, bene bene, insomma vi vedo partecipi. Detto ciò, ecco, cosa ascolteremo all'interno di 33x2 del prossimo mercoledì? Intanto partiamo dal disco del passato, ce ne andiamo al 1990, un disco che ho ripescato dal mio archivio qualche giorno fa per Meat Beat Manifesto, formazione che veniva da Swindon, tra elettronica, big beat, qualche richiamo industrial, sonorità che andavano molto all'epoca nei circuiti underground e non solo, ripeto, degli primi anni 90. Questo è un bel disco del appunto 90, intitolato 99%. Loro poi sono stati attivi per parecchio tempo, anzi tuttora girano, insomma almeno vedo il loro ultimo lavoro risale al 2019, Meat Beat Manifesto, questo però era il loro secondo lavoro, 99%, e noi ci ascoltiamo un estratto da questo bel disco, Psych Out, Meat Beat Manifesto.

Smith Beat Manifesto da Swindon, dal UK 1990, suoni left field come venivano chiamati in quell'ambito, con accenni anche hip hop da una parte, industrial, insomma roba interessante che andremo a riascoltare insieme per intero all'interno di questa trasmissione. Si chiama 33x2, vi fa ascoltare per intero un disco del presente ed uno del passato. E come disco del passato, appunto, Meat Beat Manifesto e il loro sound Big Beat Breakbeat. Ci sono contaminazioni elettroniche insieme a effetti soul e poi anche funk, ma anche qualche accenno rock ed elettronico per Kelela, ottima artista che viene dall'Inghilterra. Mi era molto piaciuto già il suo precedente disco e ora la ritroviamo con New Avatar, un lavoro che ascolteremo anche in questo caso per intero. Un artista che ama la contaminazione, ho detto inglese? No, americana, un artista statunitense, Kelela Mizanecristos, in arte Kelela. In questo brano da New Avatar c'è anche ospite un'altra artista che apprezzo molto, che è Pink Panthers. E allora eccola qui, Kelela, dal suo nuovo lavoro che poi ascolteremo per intero mercoledì all'interno di 33x2. Questa è The Bridge con il featuring di Pink Panthers.

Lela dal suo nuovo album, mi era piaciuto tanto il suo disco del 2023, Raven, poi uscito anche in The Blue Light, ne fece anche in precedenza di dischi, la maggior parte editi come questo dalla Warp Records, che è sinonimo di qualità, e quindi contaminazioni che pescano anche ovviamente dalla dubstep, dalla UK Garage. Eh sì, perché lei è americana, però in questo brano c'era Pink Panthers come ospite, che è invece proprio inglese. Pink Panthers, autrice secondo me di un brano più che mai accattivante chiamato Illegal, che ora ci ascoltiamo insieme. Pink Panthers, eccola qui.

Non mi ero accorto che era già partito a suo modo, la riascoltiamo da capo, Pink Panthers con questa ottima, ripeto, Illegal. My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're right.

Diciamo che in questo caso Pink Panthers vince facile con questa canzone, perché i più attenti avranno notato come questo brano campiona un qualcosa di storico e splendido degli Underworld, ossia Dark and Long, Dark Train. E allora non posso resistere, non posso esimermi dal suonare anche questo brano che da Pink Panthers è stato campionato, ma che fu creato dai grandissimi Underworld.

Che grande brano, che trip totale. Dark and Long, Dark Train, Underworld. E poi una frase celebre di questo brano viene ripresa appunto come campionamento nel brano che abbiamo ascoltato in precedenza di Pink Panthers. Da qui poi ci ricolleghiamo mentalmente anche a Trainspotting, nella scena quando il protagonista è sotto botta, in crisi d'astinenza, e vede le allucinazioni, tra cui il bimbo morto nella culla che cammina sul soffitto con la testa che gli si gira. Un saluto al gemello Andrea Tabellini, che stoicamente sabato scorso ha trasmesso in diretta da Radio Città Fujiko senza aria condizionata, quindi negli studi calienti, con la sua trasmissione che si chiama Afternoon Tunes versione estiva. E dice: a Bologna stiamo ballando tutti in piazza con 39 gradi. E beh, cavolo, prima ho passato, non so se ha ascoltato Emilia Paranoica, proprio pensando alla grande calura e la paranoia che c'è da quelle parti, ma anche qui non si scherza con il caldo. E allora rimaniamo ancora allucinati grazie a questa giovane artista inglese chiamata May, singoletto in attesa di qualcos'altro. La traccia si intitola BIWM, per May, come maggio.

Si chiama May, come maggio in inglese, B-I-W-M, giovanissima artista che ci propone questo brano, devo dire, che mi ha molto colpito. Ricorda un po' certa vaporwave vicina a gente come alla Vampire, Maria Minerva e queste cose qui. Roba attuale. Dunque, saluto, no, già l'ho salutato, il nostro gemello Andrea Tabellini, che dice che non, prima si era addormentato, visto che ha a disposizione a casa finalmente l'aria condizionata, e ha perso la prima parte di Puzzle, ma rimedierà assolutamente, o collegandosi domani per ascoltare tutta la trasmissione con la replica che va dalle ore 12, oppure troverà il podcast già tra 20 minuti dopo il termine di questa diretta sul sito di Radio Città Aperta o anche su puzzle.podomatic.com, così potrà riascoltare anche Emilia Paranoica che ho trasmesso in precedenza. A proposito di brani ipnotici, però andiamo su un altro indirizzo, più diciamo di materia post-rock new wave. Beh, ripeschiamo questo primo album di una band di Bristol chiamata Quade, ossia Quade, un brano che apre il loro primo album, poi ne hanno fatto un secondo, il primo mi piace un po' di più, The Balance, che ora ci gustiamo insieme per Quade.

Il loro nome è quello di Quaid, vengono da Bristol, il primo album per loro intitolato Nacre, e che usciva nel 2023, poi nel 2025 è uscito The Foil Tower. E beh, una Bristol sempre creativa e che ci offre ottimi gruppi, affini per certi versi, sono i Tara Clark in Trio, giunti al secondo album splendido chiamato Somewhere Good, e oggi ripeschiamo proprio la title track Tara Clark in Trio. Ma prima voglio salutare altri ascoltatori che sono presenti all'ascolto, e quindi do il ben trovato a Eugenio, a Dario, a Gennaro, a Veronica, ad Angela, e quindi ecco, quindi altri nomi che vado a citare. E adesso è il momento dei Tara Clark in Trio, Somewhere Good, altra meraviglia da Bristol.

Somewhere Good per Tara Clark in Trio, disco che vi consiglio assolutamente, veramente bello dall'inizio alla fine, arrangiato con qualità, raffinato, minimale, c'è un po' di wave, c'è del jazz, del post rock.

e si continua su altre atmosfere cosiddette ipnotiche. Bauer Electric, da quello splendido lavoro di fine anni 90 chiamato Beat. Ora ci andiamo a gustare la ottima Inside Out qui all'interno di Puzzle, ancora 20 minuti in compagnia del sottoscritto Gianluca Polverari. Se ascoltate lunedì dopo di me, Leonora Tagliafico con un Rock Trot, i viaggi del mondo del rock e del punk, e dalle 20 Cats and Jammer, musica e scienza con Miro Barza. Se ascoltate il martedì dopo di me dalle ore 14, la bottega del forno con Fabrizio Forno.

Bauer Electric, e questa era la loro Inside Out dall'album Beat, veramente un ottimo lavoro di trip hop, downbeat, anche insomma shoegaze, sperimentale in alcuni passaggi, grande lavoro. Sempre loro in sottofondo, ma diamo spazio adesso a un disco novità. I Life, li abbiamo ascoltati anche all'interno di 33x2 per gustarci per intero il loro nuovo album, il quarto, Abstract Natural, da Hull, Hull City, quindi Inghilterra. Eccoli qui, I Life, Vita.

chiamano Life, Turning In, dal loro nuovo album Abstract Natural, per questa band che viene da Hull City e che nelle sonorità ormai ecco, sono diventati più affini a una band che mi piacque molto soprattutto con i suoi EP. Poi l'album buono, però un po' monocorde, parlo dei Do Nothing. Questa è la loro splendida LeBron James, Do Nothing, anche qui roba inglese. Coming.

Beh, questo brano è veramente notevole. LeBron James usciva anche qui sotto periodo pandemico ed è sicuramente una ottima canzone per una band che poi ha fatto un album un pochino troppo monocorde, anche più cantautorale, mancano questi spunti da neopost-punk, diciamolo, che caratterizzò proprio i loro primi lavori, come anche questa Gangs in sottofondo. Tanti gruppi del neopost-punk ispirati a, soprattutto nel cantato, ai Fall di Mark e Smith, ed è uscito di recente una raccolta di singoli, volume 2, una raccolta di singoli suonati live. Ad esempio c'è questa Totally Wired, celebre dei Fall, appunto, dal vivo, periodo primissimi anni 80.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18, tutte le domeniche. Vi aspetto!

0: Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

Eccoci qui di ritorno dopo 15 giorni di chiusura. Ferragostana riapre come ogni martedì in diretta qui da radiocittaperta.it la bottega del forno. Ripeto, in diretta il martedì, oggi è 25 agosto 2026, in replica sempre a partire dalle 14 il venerdì. Torniamo con grande piacere qui dalla bottega del forno a occuparci di produzioni artistiche di 50 anni fa. Si torna indietro al 1976, come spesso ci accade, partiremo con il cinema, riapre anche la rubrica Visti in prima visione, ma prima di continuare vi ricordo che 340-197-4468 è il numero con cui inviarci messaggi SMS, WhatsApp, Telegram e interagire con lo speaker di turno in diretta. In questo caso, per le prossime due ore, il sottoscritto Fabrizio Forno. Parlavamo appunto del cinema. Torna con il nostro esperto cinefilo la rubrica Visti in prima visione, che si occupa di un film statunitense importante anche, diciamo, per il racconto di un periodo particolarmente oscuro del dopoguerra statunitense. Il film ha una colonna sonora interessante, ma c'è un brano in particolare, non originale, non scritto per il film, che condisce sia l'inizio che la fine della pellicola. Quindi partiamo senza ombra di dubbio con l'ascolto di Frank Sinatra, Young at Heart.

0: La classe, il buon gusto, la voce di Frank Sinatra, Young at Heart. Come dicevo, il film di cui ci parla a breve Marcello Gerardi si caratterizza proprio perché questa canzone è presente sia nei titoli di testa che nei titoli di coda. Ma intanto parliamo di quello che c'è nel mezzo, quindi continuiamo il nostro racconto sul cinema di 50 anni fa, riaccogliendo con grande piacere Marcello Gerardi, l'esperto cinefilo di Visti in Prima Visione. Ci sei, Marcello?
1: Eccomi qua, buongiorno Fabrizio.
0: Ben trovato dopo un po' di settimane di estate e di vacanza.
1: E sì, di vacanza, ben trovato anche a te.
0: Allora, di che film parliamo oggi?
1: Vabbè, oggi parliamo di un film un po' anomalo di Woody Allen, Il prestanome, The Front, esattamente il titolo per una volta è corretto. Un film, a mio parere, insomma, confermo l'impressione che ebbi tanti anni fa, insomma, minore della filmografia di Woody. Però, insomma, un film a suo modo significativo, anche per le motivazioni che spinsero Allen ad accettare un ruolo in un film che non era diretto da lui, e che era diretto invece da Martin Ritt, un valoroso regista della nuova Hollywood, e non solo, perché aveva cominciato con Lo splendido nel fango della periferia, insomma un regista impegnatissimo sulle questioni sociali, che aveva subito negli anni 50, insieme a quasi tutti gli attori che appaiono in questo film, praticamente aveva subito l'azione persecutoria della commissione McCarthy, la famosa caccia alle streghe. Ora, questo film, Il prestanome, si inserisce in questo filone che era stato affrontato in maniera più sentimentale e melodrammatica un paio d'anni prima in Come eravamo, che peraltro rimane uno splendido film.
0: Certo.
1: E che poi avrebbe avuto anche altri epigoni, insomma, altri film. Un tema delicato che in America non si aveva avuto molto il coraggio di affrontare, nonostante che fossero passati, diciamo, ormai fosse passato circa un quarto di secolo da queste famose persecuzioni. Basti pensare che la commissione, diciamo, per i crimini contro l'America, che soprattutto si rivolse ad Hollywood, colpì persone come Orson Welles, Ilya Kazan, grande regista che ritrattò addirittura, cioè lui proprio addirittura denunciò una decina di persone, poi si pentì amaramente, però gli rimase per tutta la vita il segno indelebile del traditore.
0: E ne parlammo infatti quando abbiamo presentato poco tempo fa il film Gli ultimi fuochi, in cui appunto raccontavamo che mezza Hollywood gli girò le spalle perché giustamente si sentì tradito.
1: Sì, si sentì tradito. E tra l'altro questi attori, tra l'altro alcuni importanti come Zero Mostel e lo stesso Martin Ritt, sono stati vittime, lo sceneggiatore Bernstein, sono stati vittime appunto della persecuzione maccartista. Allen, bisogna dire, non era una persona politicamente molto schierata. Lui diceva che aveva ricordo di questa persecuzione dal liceo, aveva letto alcuni brani e alcuni libri, però non se n'era fatta un'idea precisa, si era semplicemente così fatto l'idea che fosse una cosa orribile. Quando in piena maturità artistica gli viene proposto questo film, che però non dirigeva lui, accetta, perché è comunque un attore che non si considera un politico, ma si ritiene impegnato culturalmente nel fronte progressista. Quindi accetta, e soprattutto accetta la direzione di Martin Ritt, che avrà modo di dire: sì, Allen è un grande genio creativo, però con me è stato molto a posto suo, ero io che decidevo quello che doveva fare, e così via. Il film non ebbe un impatto, un successo di critica e di pubblico come si sarebbe aspettato. Per esempio il New York Times, pure non c'è una testata famosa progressista, e lo denunciò praticamente di scarsa efficacia, perché non riusciva a decidersi tra il tono della commedia e il tono della tragedia, critica che anche io condivido. Però nel complesso è un film più che dignitoso, insomma. Di che si parla? Si parla di così un cassiere che per l'occasione fa anche l'allibratore di nascosto per campare, quindi una povera persona, un ebreo di New York, che viene un giorno raggiunto da un caro amico che gli chiede, essendo questo uno scrittore, uno sceneggiatore, di colpito nelle liste nere, finito nelle liste maccartiste, gli chiede di poter prestare il suo nome alle opere che lui gli dà, in cambio del 10% su tutti i ricavi, insomma, che vengono fatti. Titubante, però alla fine Allen accetta, pur essendo, non dico un semi analfabeta, ma come dice il New York Times, comunque una persona non colta, lo accetta perché ha bisogno disperato di denaro. In breve tempo, essendo questo uno sceneggiatore televisivo, diventa famoso, viene chiamato ai convegni, viene addirittura raggiunto da altri scrittori che lui accetta di interpretare anche loro, quindi di prendere anche i suoi scritti. In poco tempo si fa una posizione con una bella casa, viene, diciamo,
0: paga tutti i debiti di gioco,
1: paga i debiti di gioco,
0: smette di chiedere i soldi in prestito al fratello,
1: esatto, smette di chiedere, insomma si sistema, ottiene la grande ammirazione di una ragazza, una segretaria di edizione, insomma, progressista, che così cade nell'equivoco, pensa che sia un intellettuale prestigioso, addirittura si innamora di lui.
0: Anzi, se vogliamo, il mistero che lo avvolge, perché ovviamente lui non entra molto in dettagli per paura,
1: no, fa di tutto per non parlare, come fanno in tanti casi, insomma, anche gli artisti.
0: Questo non fa che accrescere il suo fascino,
1: il suo mistero, insomma, sicuramente. Insomma, soltanto che questa commissione che lentamente colpisce tutte le persone, soprattutto coinvolte nella cultura, nel cinema, nella televisione, che avessero un certo spessore, cioè la commissione che indagava sulle vite private, diciamo, dei cittadini che avevano un minimo di rilevanza culturale, per vedere se per caso avessero simpatie comuniste o comunque di sinistra. E arriva praticamente anche a un attore, diciamo, abbastanza famoso, Jackie Brown, tra l'altro interpretato magnificamente da Zero Mostel, che era stato,
0: secondo me, il pezzo forte del film è la sua interpretazione.
1: Esatto, un'interpretazione carismatica, indubbiamente, con una maschera tragica e dolente e nello stesso tempo divertente. Zero Mostel è un attore di grosso calibro, insomma, non è che sia uno, diciamo, venuto dal nulla, che era stato vittima anche lui delle liste nere. Quest'uomo, che in realtà confessa alla commissione, viene inquisito e confessa alla commissione di essere andato a una manifestazione solo per compiacere una ragazza che di sinistra, che gli piaceva tanto, e quindi che lui di politica non c'entrava niente e che non voleva essere coinvolto, accetta anche a un certo punto di spiare per conto della commissione il nostro Howard, cioè Woody Allen, che nel frattempo appunto aveva avuto questo successo e questa fama. Man mano che si otteneva successo e fama, la commissione cercava di scandagliare nelle vite, ed è purtroppo era proprio quello che succedeva, cioè gli anni tra il 48 e il 55 in America sono stati terribili, chi li ricorda, insomma.
0: Sì, c'erano pedinamenti, intercettazioni,
1: cose veramente da regime paranazista, insomma, cosa per fortuna poi finì. La commissione McCarthy,
0: finì verso il cinema americano, perché poi, insomma, l'FBI ha sempre avuto un occhio di riguardo.
1: Sì, sicuramente, però, diciamo, questo fenomeno eclatante nei confronti soprattutto degli artisti, certo, cose, e comunque dei cittadini in genere, insomma, comunque finì con quella pesantezza, ecco. Bene, e a un certo punto quindi avviene che lo stesso Howard Woody viene inquisito. Non sa ovviamente che dire, insomma, sostanzialmente, non prima di aver confessato alla sua ragazza che lui in realtà non c'entrava nulla, insomma, lui era una persona comune che si era assunto questo compito di, diciamo, semplicemente rappresentare questi amici, questi scrittori, che aveva approfittato della contingenza.
0: Anzi, diciamo, rimprovera la ragazza che per motivi ideologici addirittura lascia il lavoro, insomma.
1: Sì, la ragazza lascia il lavoro, vuole fondare una rivista alternativa, insomma, lui dice sei pazza e così via.
0: Sì,
1: e
0: anche se però poi la sovvenziona.
1: Poi la sovvenziona. E quindi anche questo diventa oggetto poi ovviamente di analisi da parte della commissione. Tra l'altro la ragazza, dopo un primo sbandamento, bisogna dire, in cui non lo riconosce più, insomma, diciamo che in certo senso si riconcilia con quest'uomo, che quindi evidentemente a cui voleva bene, non era solamente, diciamo, il grande scrittore, insomma, ecco, e così via. E lui finisce comunque effettivamente coadiuvato da un avvocato davanti alla commissione. Comincia a balbettare, non sa veramente che dire, insomma, anzi si ripropone di fare, gli suggerisce l'avvocato una dichiarazione anticomunista, non fa manco quella, cioè praticamente non dice sostanzialmente nulla. E nel frattempo Zero Mostel, per diciamo in certo senso il rammarico di essersi piegato alla commissione, aver tradito un amico e essere stato anche maltrattato, diciamo, nel locale dove era conosciuto, dove aveva amicizie, perché aveva protestato per un cachet più basso di quello previsto, quindi viene allontanato, insomma perde la testa. Ecky Brown, così si chiamava, e non trova di meglio che andare in un albergo, sorridente, con un ultimo sguardo da guitto, diciamo, che fa impressione sul, diciamo,
0: elargendo mance generose al personale dell'albergo,
1: mance generose, bevendo l'ultimo sorso appunto di liquore, si buttava alla finestra, insomma. E Allen, che pure aveva capito che era stato denunciato da lui, non va al funerale, lo vede da lontano, ma rimane profondamente turbato. Howard rimane colpito, perché comunque lui, per lui era un amico, per lui era una persona che aveva acquisito, e rimane profondamente scosso. Insomma, alla fine, davanti alla commissione, gli viene suggerito, perché gli viene chiesto di fare almeno un nome delle persone coinvolte, e l'avvocato dice, beh, fa il nome di quello, tanto è morto, non gli possono fare niente, ma niente, lui alla fine li manda letteralmente a quel paese e finisce in galera. In galera, ovviamente, con la sua compagna, che insomma, con i cartelli, con le cose, insomma, entusiasta di lui, e con un codazzo, insomma, insomma diventa un personaggio famoso, in certo senso, con manifestazione,
0: e con i suoi, diciamo, scrittori di riferimento, che vengono a ringraziarlo,
1: mostrargli solidarietà,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: C'è Allen, che Howard Allen è totalmente spoliticizzato, totalmente interessato solo al denaro, e quando entra in contatto con le ingiustizie, insomma, comincia a capire che cos'è questa commissione, quando poi viene inquisito sostanzialmente, c'è un moto di ribellione, e quindi
0: manda tutti a quel paese,
1: si redime, in certo senso si redime. Ora, il film, diciamo, ripeto, è un film sicuramente ben costruito, sicuramente, a parte che a mio parere Martin Ritt c'ha un'altra efficacia quando va proprio sul piano strettamente drammatico. Parlo per esempio di Norma Rae.
0: Sì, sarebbe Norma uscito Rae, qualche anno dopo.
1: È uscito qualche anno dopo, dove c'era Jane Fonda e c'era la descrizione di una sindacalista forte. Diciamo,
0: c'è Sally Field che ci vince l'Oscar, se non ricordo male.
1: Esatto, sì, esatto. Quindi,
0: poi aveva fatto anche altri film importanti, La spia che venne dal freddo, aveva fatto La lunga estate calda.
1: Nel fango della periferia, secondo me, rimane il suo capolavoro. Comunque, insomma, un regista di denuncia che viene prima della nuova Hollywood, ma si inserisce nel filone della nuova Hollywood facendo dei film coraggiosi. Però fu proprio la mancanza di coraggio che venne imputata paradossalmente a questo film, il prestanome. Cioè, si disse, ricordo la critica di allora, insomma, ma soprattutto in America ho rivisto, che l'impressione fu ma è un film che manca di coraggio, perché alla fine strappa un sorriso, la denuncia è molto fiacca. Dice, quella fu un'epoca tragica, un'epoca terribile, e il film la mette quasi in burletta, insomma, ecco.
0: Ma anche io non mi trovo d'accordo con questa
1: Insomma, io mi trovo d'accordo in parte. Conoscendo Martin Ritter, ripeto, ha fatto di molto meglio.
0: Ma probabilmente il tema era talmente personale che, insomma, non è facile maneggiare una cosa che ti ha fatto soffrire così tanto. Insomma, lui intanto ci tiene parecchio alla fine del film, con i titoli di coda, a far capire che tutti coloro che sono stati parte attiva del cast comunque avevano passato le forche caudine delle liste nere.
1: Sì, però voglio dire, a mio parere, almeno insomma l'idea che mi sono fatto io, una ventina d'anni dopo, per esempio Good Night and Good Luck, no? Che pure era un film che non era tragico, se, non so se te lo ricordi.
0: Certo, Clooney,
1: no?
0: Con George Clooney, certo.
1: Cioè, secondo me era più efficace.
0: Probabilmente intanto 20 anni vuol dire prendere anche un pochettino più le distanze, avere anche uno sguardo,
1: probabilmente sì,
0: una prospettiva diciamo più storica che cronistica, no?
1: Probabilmente sì, anche se ripeto era passato un quarto di secolo, non poco, insomma. Comunque insomma il film ha i suoi pregi, i suoi difetti, sicuramente si inserisce bene in una appunto poetica alleniana che dopo pochi anni ci avrebbe regalato capolavori, adesso che
0: il film successivo che avrebbe girato, certo,
1: così via, insomma, Manhattan e così via, no? Quindi verrà la stagione più creativa, diciamo, di Woody Allen. Il periodo di fine anni 70 forse è quella più creativa. Interiors, quando affronterà i temi bergmaniani praticamente anche senza apparire come attore, insomma Woody Allen lo impareremo a approfondire, a conoscere per quel grande cineasta, grande attore che è, insomma, anche se adesso ormai
0: gira poco
1: e
0: niente,
1: fuori,
0: certo. Beh, 90 anni suonati, insomma, è giusto che si riposi.
1: Sì, insomma, giustamente. Poi è stato messo in mezzo abbastanza per la sua vita privata,
0: certo.
1: Per tante cose. Comunque, in questo film, lui, vedendolo insomma pacatamente, comunque già la sua efficacia, ripeto.
0: E poi secondo me, come dicevamo prima, l'interpretazione partecipata di Zero Mostel è, come dire, parte integrante proprio della denuncia.
1: Sì, è una specie di coprotagonista.
0: Sì, ma poi oltretutto la sua tragedia umana, a partire dalla tristezza con la quale è costretto ad accettare scritture in periferia, in posti dove fino a poco tempo prima veniva pagato 10 volte tanto, accettare anche l'umiliazione di venire sottopagato, insomma, secondo me già la sua interpretazione è come se fosse metà del film, insomma.
1: Assolutamente sì. È sicuramente uno dei perni del film, insomma, che appunto, ripeto, comunque è un film che considero, diciamo, comunque, almeno a mio parere, insomma, nella filmografia di Allen non tra i suoi migliori, che però ha piena dignità, è un film che insomma ha la sua rilevanza e la sua testimonianza, insomma, comunque sia una cosa, che è un film che richiama un periodo tragico e insomma in qualche modo, insomma, non lo drammatizza, ma comunque lo evidenzia, insomma.
0: Quindi, tra l'altro, ironia della sorte, Zero Mostel si trova in buona sostanza a questa come ultima sua interpretazione al cinema, perché poi poco più di un anno dopo purtroppo morì. E quindi insomma c'è anche questa specie di testamento spirituale che lo accompagna.
1: Sì, praticamente sì, infatti, sì, è vero, morì un anno dopo. E beh, insomma, Zero Mostel era stato uno che addirittura ha partecipato alla Città è Salva, quindi a capolavori, Dolci Vizi al Foro, non so se ti ricordi, insomma, di Richard Lester, insomma.
0: No, io me lo ricordo in un film, uno dei primi di Mel Brooks, adesso non ricordo quale, insomma, ma era una faccia indimenticabile, insomma, era
1: forse potrebbe essere Per favore non toccate le vecchiette,
0: bravo,
1: forse.
0: Bravissimo, che sì, era un film sul cinema, tra l'altro, insomma,
1: mi ricordo quello, sì.
0: E c'ha una faccia che veramente buca lo schermo,
1: non si dimentica, e parte che poi è stato anche un attore di teatro,
0: sì, beh, ha fatto Shakespeare, se non ricordo male,
1: ha fatto Shakespeare, insomma, sì. Allen sicuramente si prestò, insomma. Non fu un incidente di percorso, no? Lui a me sembrò, insomma, come mai si mette a fare questo film, no? quando allora lo conoscevo comunque di meno, insomma, di quanto poi lo conobbi dopo. Invece no, aveva un suo senso, era stata una scelta che aveva fatto, insomma, no?
0: Ma secondo me quindi... è anche una scelta quasi preparatoria al Woody Allen, sempre comico ma di una profondità molto maggiore, che proprio di lì a poco sarebbe esploso, perché se vogliamo fino a quel momento, per quanto divertente fosse stato il suo cinema, però insomma non aveva ancora la profondità. Era
1: questo è un film di transizione,
0: sì,
1: diciamo,
0: sì,
1: così,
0: sì,
1: ecco.
0: Infatti.
1: Film di transizione.
0: Però gli cambia un pochettino il punto di vista, lo sguardo, capisci? Comincia a vedere forse
1: sì,
0: da un punto di vista un pochettino meno della battuta per il gusto di farla e invece
1: sì,
0: più una cosa a più ampio respiro.
1: Comunque lì si è adattato molto alle esigenze di Ritt, che certo, per esempio quando lui chiedeva, per esempio non voleva che fosse troppo comico, no? Quindi c'è la battuta,
0: certo,
1: diettela per te, e fai questo, muovi il viso in questo modo, insomma praticamente gli dette proprio retta. Non è vero che Ritt ebbe modo di dire: Allen è appunto come dicevo prima un creativo, ma con me ha seguito i miei indirizzi, insomma.
0: Che poi se vogliamo la scelta del regista di utilizzare un comico proprio con la C maiuscola, come ti dicevo in uno scambio di messaggi, secondo me è proprio volutamente spiazzante, nel senso che chi assiste a questo film immaginando il solito Woody Allen in qualche maniera rimane ancora più sorpreso del finale, da una parte per la morte di Zero Mosel e dall'altra per questo momento di particolare, come dire, orgoglio.
1: Sicuramente sì, anche se ripeto, vista la drammaticità del tema, è stata una scelta che rispetto, no? Da parte di Martin Ritt, probabilmente ha voluto sdrammatizzare pure lui, cioè, l'ha visto la sua,
0: ma più che altro c'aveva paura di qualche cosa che diventasse un po' troppo autocelebrativo.
1: Probabilmente sì. Quindi alla fine, ripeto, rimane un film dignitoso, un film diciamo che sicuramente ha un suo significato, insomma, ripeto. Lo inquadro nella filmografia di Ritt, però Ritt è un'altra cosa, ecco.
0: Certo.
1: Sostanzialmente è un'altra cosa.
0: Sempre rimanendo in ambito del cast, Michael Murphy, che è l'attore che impersonifica il primo degli scrittori, che
1: sì, quello che lo raggiunge,
0: per primo, praticamente quello che fa scattare tutta la faccenda,
1: sì,
0: è intanto stato uno degli attori preferiti da Robert Altman per tanto tempo, insomma ha lavorato anche nei Compari, ti ricordi, lo vedemmo
1: come
0: di recente,
1: no?
0: È stato anche molto abile a livello di commedie brillanti, perché ha fatto per esempio Ma papà ti manda sola, e io lo ricordo con grande piacere in un film di Paul Mazursky che era Una donna tutta sola con Jill Clayburgh. Insomma è un attore, come dici te, di vaglia, Un anno vissuto pericolosamente di Peter Weir, insomma,
1: non ricordavo questo,
0: che andrebbe un pochettino recuperato, proprio perché è difficile trovare un film banale.
1: Per questo addirittura partecipò a uno dei film meno noti di Altman e uno dei più belli, Quel freddo giorno nel parco,
0: che io non conosco.
1: Ho visto che era molto molto bello.
0: Sì. Poi insomma con Altman ci iniziò a lavorare ancora prima.
1: Come hai detto tu, insomma.
0: Cominciò a lavorare molto prima che Altman diventasse l'Altman diciamo di pubblico dominio, insomma. Quindi,
1: anche Gli uccelli uccidono, che era un bellissimo film di Altman, uno dei primi, sconcertante.
0: Insomma, quindi ci tenevo a far presente di questo. Di questo valente ormai 88enne Michael Murphy, che è un attore sicuramente da ricordare con piacere.
1: Sì, ha partecipato persino a Manhattan di Woody Allen.
0: Sì, perché probabilmente si conobbero frequentandosi
1: successo,
0: lì,
1: insomma.
0: Certo. Allora, caro Marcello, se sei d'accordo farei un pochettino il punto della situazione. Alle 14.29 di questo martedì, con il quale abbiamo riaperto la Bottega del Forno, come sempre con il cinema del 1976, il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, nella rubrica Visti in prima visione, si è occupato di Il prestanome, film serio di Woody Allen con la regia di Martin Ritt, lo abbiamo fatto all'interno della rubrica Visti in prima visione, che porta questo titolo proprio perché il curatore Marcello Gerardi ebbe l'opportunità 50 anni fa di assistere alle proiezioni dei film di cui ci parla nello splendore delle sale cinematografiche e del grande schermo. E quindi chiudiamo normalmente questo nostro racconto con il ricordo di Marcello, che ci racconta in quale sala cinematografica avvenne questa visione.
1: Lo ricordo come fosse oggi, no? Fosse ieri, e al Cinema Rialto.
0: Cinema Rialto, che tra l'altro insomma sembra in stato avanzato di riapertura, insomma ho visto dei servizi sui social in cui
1: appunto,
0: sì lo stanno rimettendo a posto.
1: Ma magari sarebbe un grande regalo, guarda.
0: Sì, se tu ci passi davanti vedi proprio il cantiere aperto. Quindi,
1: invece insomma, non già, quindi deve ritornare a essere un cinema?
0: Sì.
1: Magari, guarda.
0: Tra l'altro un cinema che mantiene le caratteristiche che aveva all'epoca, cioè un cinema d'autore, insomma.
1: Ah, mi dai una bella notizia.
0: Sono contento.
1: Sì.
0: E quindi, insomma, il Rialto, insomma, potrei avere, se avessi un centesimo...
1: Stavo riflettendo che, appunto, alla luce del fatto che l'altra sera sono andato a vedere un magnifico film che non vedrà nessuno, Maldoror, al Farnese, che se levi il Farnese al centro di Roma non ci sono più cinema.
0: Beh, per fortuna c'è ancora Nuovo Olimpia.
1: Sì, Nuovo Olimpia, c'è solo quello. Nuovo Olimpia che è un pochino però meno, se vogliamo, così, diciamo attivato di come era un tempo, no? Fa più seconde visioni, cose del genere, mentre invece adesso il Farnese si è messo a fare proprio le prime. Ed è stato totalmente ristrutturato, ci sono due sale e all'interno, ti consiglio proprio di visitarlo, perché c'è una specie di nicchia dove addirittura ti puoi fermare a vedere DVD, riviste di cinema, libri, molto molto piacevole.
0: Allora, per la cronaca, a fine 2025 il sindaco Gualtieri ha promesso la riapertura entro il 2027, parliamo del Rialto. L'assessore al patrimonio Tobia Zevi ha svolto un sopralluogo qualche giorno fa in quello che oggi è un cantiere aperto, quindi proseguono benissimo. I lavori di ristrutturazione del cinema Rialto, bla bla bla, una sala chiusa da quasi 30 anni, lo sappiamo benissimo.
1: Sì,
0: bene, bene.
1: Ah, bellissima notizia, dai.
0: Speriamo che appunto agli annunci poi facciano
1: seguito.
0: Seguono
1: i fatti,
0: ecco,
1: sì,
0: benissimo. Allora, l'ultimo passaggio con il quale ci congediamo dal nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi è un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi mezzi voti, che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
1: Ma senz'altro 3 stelle.
0: Bene, io forse un mezzo voto in più gliel'avrei dato, ma capisco le tue, come dire, le tue riserve.
1: Vabbè,
0: non cambia niente. Allora, caro Marcello, in realtà questo fatto che Frank Sinatra la fa un po' da padrone, perché si ascolta questo brano che ancora scorre sotto le nostre voci, Young at Heart, sia all'inizio che alla fine del film, penalizza molto invece l'autore delle musiche, Dave Grusin, famoso jazzista, tra l'altro autore di grandi colonne sonore. Noi nel recente abbiamo ascoltato la sua, il suo commento dei 3 giorni del Condor. Per cui, in assenza di brani disponibili, non esiste proprio, non è stata mai pubblicata una colonna sonora a titolo di Dave Grusin, né tantomeno ci sono raccolte che appunto possano includere brani da questo film. Ho pensato che forse poteva essere interessante ascoltare un brano da un disco del 76 che usciva praticamente in contemporanea al film, un disco da solista del pianista Dave Grusin. L'album si chiama Discovered Again, il brano si chiama Adeus a Papai, e questo appunto è Dave Grusin che sarebbe il titolare della colonna sonora del film. Grazie Marcello, alla prossima
1: benissimo.
0: Settimana.
1: Grazie a te, buon proseguimento Fabrizio.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

Dave Grusin, abbiamo approfittato dell'arrivo dalle parti di Dave Grusin, come detto autore della colonna sonora del film di cui si è occupato oggi Marcello Gerardi, Il prestanome, all'interno della rubrica Visti in prima visione, autore della colonna sonora, ma colonna sonora praticamente introvabile, quindi da Discovered Again, che è un album che usciva nell'estate del 76 a nome di Dave Grusin, abbiamo ascoltato prima il brano che chiudeva l'album, Adeus a Papai, e adesso A Child is Born, che è il brano che invece lo apriva. Tra l'altro questo disco è impreziosito dal basso veramente imponente e corposo di Ron Carter, in questo caso dal vibrafono di Larry Bunker, ed in altri brani dalla chitarra di Lee Ritenour, quindi insomma anche a livello di come dire, di partecipanti musicisti la cosa è degna di nota. E come ci accade spesso dopo che parliamo di cinema di 50 anni fa, apriamo la parentesi sulla musica italiana del 76 con un album molto singolare, Suoni di frontiera, che venne pubblicato nel 76 da Claudio Rocchi, il quale aveva, come dire, lasciato già il segno dopo l'esperienza con gli Stormy Six e dopo un album di cui ci occupava a suo tempo, Volo Magico numero 1, veramente particolare, un particolare estro, una genialità tutta sua nel come dire, nell'affermarsi nel panorama musicale alternativo italiano. E con questo lavoro in particolare, Suoni di frontiera, ci ritroviamo proprio come dire, a separarci quasi del tutto dalla forma canzone e soprattutto dalla composizione in maniera convenzionale. Qui lui lavora parecchio di elettronica e addirittura, come dire, utilizza lo studio di registrazione come se fosse uno strumento proprio creativo, e quindi insomma è molto interessante per quello che riguarda proprio come dire, quanto fu ardito lui nel voler proporre un lavoro del genere. Cominciamo con uno dei due brani estratti da questo lavoro. Il brano si intitola Superstart, che non a caso è il brano con cui si apre il disco. Claudio Rocchi.

0: Beh, indubbiamente di difficile collocazione questa musica, sicuramente debitrice di certa musica cosiddetta cosmica che veniva dalla Germania, insomma i Cluster ci avevano fatto sentire qualcosa del genere, questa angosciosa ripetizione di questi loop di voce filtrata. Ci riportano anche al primo Battiato, quello di Click, di Pollution, insomma molto interessante. Purtroppo, come spesso accadeva, non essendoci nessun riscontro commerciale di questo genere di musica, Claudio Rocchi, insomma, si trovò un pochettino in un binario morto a un certo punto della sua carriera. Arriviamo al secondo ascolto, che non è il titolo di una canzone di Ivano Fossati, però si intitola anch'essa Canzone Popolare, sempre tratta da questo lavoro Suoni di Frontiera del 76 di Claudio Rocchi.
1: Una grande nazione dei briganti, siamo diventati dei pirati. Una grande nazione dei briganti.
2: Nation de brigands.

Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

Allora prendete due parti di Rolling Stone, una parte di West Coast e il risultato sarà questo Arlo Guthrie con Connection. Arlo Guthrie, ovviamente il figlio del grande Woody Guthrie, cantautore celebrato nella West Coast, nella, diciamo, nella stagione soprattutto del Flower Power di fine anni 60, arriva al suo album Amigo nel 1976, coadiuvato da alcuni musicisti del tipo che piacciono a noi, al di là della onnipresente e sempre graditissima Linda Ronstadt. Qui abbiamo alla voce anche Lia Kunkel, che altro non era che la sorella di Mama Cass, quella dei Mamas and Papas, diventata moglie di Russ Kunkel, per questo ne prende il cognome, Lia Kunkel e Russ Kunkel, batterista da noi spesso celebrato, ma che insomma ha suonato con mezzo mondo, da Rita Coolidge a Bob Dylan, da Joe Walsh a Carly Simon, insomma un grande professionista. E quindi il risultato è questo Amigo, album piacevole ma non molto di più di Arlo Guthrie, che sceglie questo brano dall'album del 67 Between the Buttons, che era un brano che avevano spesso piacere i Rolling Stones ad eseguire dal vivo, anche se in realtà non è mai uscito come singolo. Arriviamo agli spot di metà trasmissione con un secondo estratto dal disco Amigo di Arlo Guthrie, è un brano che diciamo ha più riferimenti con la lingua ispanica rispetto a quello che abbiamo sentito finora, perché è un brano che venne dedicato a Víctor Jara, e visto che si avvicina notevolmente l'anniversario del golpe in Cile, mi sembra interessante ricordarci sempre che c'è stato un 11 settembre prima dell'11 settembre che ci apprestiamo a ricordare nel 25ennale. Quindi ascoltiamo Arlo Guthrie con l'omaggio al grande Víctor Jara dall'album Amigo, e poi gli spot di metà trasmissione.

informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18, tutte le domeniche. Vi aspetto!

0: Forno One con Fabrizio Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: E non parlate di retromania.
4: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

E beh, insomma, non riusciamo ad allontanarci più di tanto dal cinema. Dopo aver iniziato, come spesso ci accade, la trasmissione con la rubrica dedicata al cinema di 50 anni fa, con il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che si è occupato del prestanome, in questa seconda parte siamo partiti con Barbra Streisand e con la sua canzone Evergreen, che vinse l'Oscar come colonna sonora del film, la riedizione di un film già famoso negli anni 30, È nata una stella, riadattato ai tempi più moderni con co-protagonista, insieme ovviamente a Barbara Streisand, anche Kris Kristofferson, che fa la parte della rock star un pochettino svaccata, un pochettino che si lascia andare, sempre, come dire, arriva tardi, ubriaco ai concerti, incontra una specie di Cenerentola dei tempi moderni. Lui sente cantare Esther Hoffman in un locale, all'interno di un bar, insomma, tutto quello che ne consegue, insomma, con Barbra Streisand in grande spolvero con questa Evergreen, che è, diciamo, il tema d'amore di questo film, che poi ha avuto, come sappiamo tutti, una fantasia spesso a Hollywood manca totalmente, un'ulteriore versione con protagonista Lady Gaga. Lasciamo l'album e la colonna sonora del film È nata una stella, A Star is Born, il titolo originale, con l'ascolto di un secondo brano cantato da Barbra Streisand, Lost Inside of You.

No more war, mai più guerra, insomma, detto, ridetto, ma non è mai sufficiente. In questo caso a ribadirlo era il giamaicano Winston Rodney, più conosciuto con il nome di Burning Spear, che dopo i grandi fasti dell'anno precedente con l'album dedicato a Marcus Garvey, si ripete, ma con, diciamo, esiti commerciali non così felici, con questo Man in the Hills, anch'esso pubblicato dalla Island Records, che tra i tanti meriti aveva anche, ha avuto anche quello di come dire, diffondere il verbo dalla Giamaica in tutto l'Occidente, partendo dal Regno Unito, così come era già successo con Bob Marley. Questo disco seguiva tra l'altro uno di cui ci siamo occupati di qualche settimana fa, insomma adesso non ricordo esattamente quando, che in buona sostanza era la versione dub proprio del disco di Marcus Garvey che lo rese celebre dalle nostre parti. Era Garvey's Ghost, forse ve lo ricordate, erano proprio tutte versioni dilatate. Se vogliamo, uno dei primi esperimenti, perlomeno pubblicati nel nostro continente, di musica dub. Interessante, ovviamente, molto tradizionale, ipnotico e con la presenza prestigiosa al basso del grande Robbie Shakespeare, che ci lasciava ormai 5 anni fa. Secondo estratto da questo album, l'ho detto il titolo? Sì, perché è proprio il titolo anche del brano che andiamo a proporre come secondo ascolto, Burning Spear, con la canzone Man in the Hills.

0: Burning Spear, la title track dell'album del 76, Man in the Hills, appunto un album che nulla aggiunge, nulla toglie a quanto già di buono aveva fatto sentire in precedenza, ma se vogliamo consolida un pochettino il suo... la sua posizione nel mercato occidentale, ovviamente sempre un paio di gradini sotto Bob Marley. E rimaniamo in Inghilterra, anche se in realtà di inglese qui c'è solamente il titolare dell'album, perché usciva nell'estate del 76, esattamente il 27 agosto, questo lavoro di Eric Clapton, No Reason to Cry, che ha la caratteristica di essere stato registrato in California, praticamente negli studi della band. Rick Danko, il bassista della band, quella insomma di Robbie Robertson, lo ospita, e qui ci sono veramente dei contributi importanti da parte di tutta la band, o di buona parte di essa, perché c'è Rick Danko, c'è il pianoforte di Richard Manuel, c'è la chitarra di Robbie Robertson, c'è incredibilmente anche la chitarra di Bob Dylan. Chissà se sentiremo, sì, sentiremo proprio quel brano in chiusura della nostra chiacchierata con questo lavoro di Eric Clapton. Insomma, quindi un album, non bastasse il titolare di così chiara fama, veramente ricco di contributi musicali non solo particolarmente interessanti. Direi a questo punto di ascoltarci un estratto da questo lavoro, frutto della collaborazione a livello proprio di scrittura di Eric Clapton con il già citato bassista della band Rick Danko. Il titolo del brano è All Our Past Times.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: E non parlate di retromania.
4: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

abbastanza consistente l'influenza di Rick Danko e di tutta la band nella, come dire, nella musica, nelle atmosfere create in questo lavoro. All Our Past Times, frutto, come dicevamo, della collaborazione tra Eric Clapton, titolare del lavoro, e il bassista della band Rick Danko. Ad aumentare leggermente il tasso di, diciamo, britannicità, non so se esista un termine del genere, dello staff ai servigi di Eric Clapton in questo lavoro dell'estate del 76, vi ricordo intitolarsi No Reason to Cry, è la presenza di un importante musicista, Georgie Fame. Forse qualcuno si ricorderà, sicuramente tra quelli meno giovani, di un brano che si chiamava The Ballad of Bonnie and Clyde, che ebbe grande successo alla fine degli anni 60. Ebbene, era un brano di Georgie Fame, il quale tuttora, non giovanissimo perché ha 70, 80 qualcosa, non mi ricordo, 83 anni credo, e ancora suona con il suo organo Hammond, e spesso e volentieri si unisce al vecchio sodale Van Morrison e addirittura al quasi novantenne Bill Wyman, vecchio bassista dei Rolling Stones. Quindi, insomma, tutto questo per il nozionismo più inutile della terra, ma per ribadire appunto il principio che non era l'unico britannico in questo lavoro Eric Clapton. Vi avevo accennato appunto della presenza di Bob Dylan, che suona la chitarra in un brano che tra l'altro è una sua composizione, che è appunto il brano con il quale ci congediamo da questo lavoro di Eric Clapton, No Reason to Cry. Il brano scritto e suonato da Bob Dylan è Sign Language. Eric Clapton.

Non ho elementi che confermino quanto sto per affermare, ma ho tanto l'impressione che questa sign language, linguaggio dei segni, composta da Bob Dylan, ho l'idea che si trattasse di uno scarto probabilmente dell'album Desire di Bob Dylan, che comunque ha voluto regalare a Eric Clapton, dando appunto molto prestigio a questo lavoro. Vi ricordo essere intitolato No Reason to Cry, che usciva il 27 agosto del 1976, perché vi ricordo che il mio obiettivo è sempre quello di parlare dei dischi più o meno a distanza esatta di 50 anni da quando vennero pubblicati, quando appunto la data di pubblicazione è ancora disponibile, per evitare di fare confusione e magari ritrovarmi poi a fine anno ad accorgermi che di alcuni dischi non ho parlato e magari essere costretto a non parlarne più. Allora, chiusa questa parentesi, vi ricordo che siete su Radio Città Aperta, che ha riaperto bottega. Oggi è martedì 25 agosto 2026, fa un caldo fottuto, sono le 15.30, più o meno l'orario dovrebbe coincidere per chi ascolterà la replica di venerdì, che a questo punto sarà il 28. A questo punto vi ricordo anche il numero con il quale scriverci messaggi, sms, whatsapp, telegram, 340-197-4468. E per rimanere in ambito di leggende musicali e personaggi di un certo rilievo che hanno cominciato a far parlare di sé negli anni 60, capita a fagiolo questo album, l'undicesimo della band americana dei Grand Funk Railroad, che stavano lì lì per sciogliersi, quando a un certo punto si palesò un certo Frank Zappa, che disse: ma a me piacete voi, perché non vi va che vi produca un disco? E allora hanno detto: caspita, chi ci ha mandato, come dicevano appunto dalle parti dei Grand Funk Railroad. Quindi esce questo Good Singing, Good Playing, che probabilmente era il commento che aveva fatto Frank Zappa nel dire: vabbè, ma voi cantate bene, suonate bene, perché non farvi fare un disco? Questo disco usciva a inizio agosto del 1976, e da questo lavoro cominciamo ad esplorare i Grand Funk Railroad proprio con il brano che testimonia l'anno di uscita dell'album, quindi 1976, Grand Funk Railroad.

Grand Funk Railroad 1976. Facciamo un piccolo salto indietro. Comunicazioni di servizio, la radio diciamo ha una sua utilità anche informativa, perché parlando di Eric Clapton e della sua collaborazione con Bob Dylan mi è stato richiesto, che appunto se è confermato che arriverà Bob Dylan in Italia, confermo le tre date: il 2 novembre 2026 a Milano all'Unipol Dome, il 5 a Roma al Palazzo dello Sport, mamma mia, e il 7 novembre a Bologna all'Unipol Arena. Devo dire che insomma, chi conosce il Palazzo dello Sport dell'Eur qui a Roma, quando può se ne tiene a distanza di sicurezza, a meno che non vada a vedere qualche evento sportivo. Se qualcuno nel recente passato ha assistito a dei concerti e magari invece la tecnologia attuale ne rende come dire maggiore fruibilità, magari ce lo faccio sapere al 340 197 4468, perché così come stanno le cose io tutti quei soldi per andare a vedere Bob Dylan, per quanto ne sarei incuriosito, non ce li spendo. Quindi stupitemi dicendomi che adesso si sente benissimo al Palazzo dello Sport e io sarò ben lieto di mettere da parte qualche soldino per andare a vedere questo concerto. Ma torniamo ai Grand Funk Railroad, perché come dicevamo questo lavoro è stato prodotto da Frank Zappa, il quale Frank Zappa non si è limitato a produrlo ma si è anche prestato a suonarci in un brano in particolare, quindi è inevitabile che andiamo a privilegiare questo ascolto. Grand Funk Railroad con Frank Zappa, Out to Get You.

Come si dice, il tempo vola quando ci si diverte, si sta in buona compagnia, o forse una mancanza di abitudine a collocarmi nelle due ore canoniche di trasmissione. Sta di fatto che mi trovo costretto a sfumare questo brano di oltre 7 minuti per evitare di lasciar fuori l'ultimo album di cui ci occupiamo, ma prima dell'ultimo c'è il penultimo, che sarebbe questo qui, The Roaring Silence, della band britannica di Manfred Mann's Heart Band. E quel brano che avete sentito, del quale appunto sentiamo l'assolo ancora sotto la mia voce, Blinded by the Light, è un brano di Bruce Springsteen, perché i Manfred Mann's Heart Band, diciamo che erano molto propensi a rivedere e correggere brani di altri. Lo stesso Bruce Springsteen verrà rielaborato in un altro paio di casi nella canzone For You e Spirit of the Night, ma ci sono brani di Bob Dylan, brani di Randy Newman. Questo disco, The Roaring Silence, usciva anch'esso il 27 agosto del 1976. Ma visto che siamo un pochino a corto di minutaggio, direi di andarci ad ascoltare un secondo estratto da questo lavoro di Manfred Mann's Heart Band. Il brano è quello che, non è l'ultimo brano, è il penultimo brano, perché l'ultimo è una rivisitazione di un brano addirittura di musica classica da Franz Schubert. Questo invece si intitola semplicemente Starbird.

Late Last Night, questo brano apriva un album dei neozelandesi Split Ends. L'album si intitola Second Thoughts ed è l'ultimo album del quale ci occupiamo nella Bottega del Forno di oggi. A beneficio dei, come dire, gli estimatori della musica che arriva da così lontano, e a proposito di band che suonano dal vivo, sempre dalla Nuova Zelanda vengono i Fat Freddy's Drop, insomma parliamo di reggae, di dub, di musica completamente diversa. Anch'essi torneranno in Italia il 30 settembre a Milano all'Alcatraz, il 1 ottobre all'Atlantico qui a Roma, il 2 ottobre a Bologna all'Extra Ground Club. Second Thoughts, l'album, la band è molto particolare, si chiamano Split Ends e fanno una musica che spesso raccogliere l'eredità del vaudeville, del music hall, con venature inizialmente anche progressive, visto che stiamo negli anni 70, ma poi avranno un momento di particolare successo alla fine degli anni 70, a cavallo tra 70 e 80, perché ebbero una loro, come dire, svolta new wave che venne molto apprezzata. Second Thoughts l'album, il brano era Late Last Night, quello con il quale invece ci salutiamo dandoci appuntamento a giovedì per la prima puntata di Forno One per la stagione 2026-2027, sempre a partire dalle 14, mentre invece per martedì prossimo, che sarà già primo settembre, per una nuova apertura di bottega. Split Ends, Walking Down a Road, buon proseguimento di ascolto con Radio Città Aperta.it.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

0: Italia.
1: Forno One con Fabrizio, Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

E sabato 8 agosto, oggi puntata speciale di Drive Inside su Radio Città Aperta, qui con Alessandro Sgritta, fino alle 18, dedicata a Francesco Cuccini. Abbiamo voluto rendere omaggio al maestrone che è scomparso a 86 anni. Purtroppo sì, lo scorso 6 agosto è stato veramente un colpaccio, insomma, per tutti che lo amavamo, l'abbiamo conosciuto, visto in concerto tante volte. Insomma, aveva smesso da anni ormai di fare concerti, però insomma, anche diradando le sue apparizioni, sicuramente continuava a scrivere, soprattutto purtroppo non vedeva più, quindi insomma era gravemente colpita la sua salute, però insomma in qualche modo è sempre stato un presente, no? Quindi è stato comunque uno shock sapere che non c'è più Francesco Cuccini, un pilastro della canzone d'autore italiana. E quindi per ricordarlo abbiamo pensato di dedicare a lui un'intera puntata di Drive in Saturday con le sue canzoni, forse non necessariamente più note, però insomma ecco, quelle che a me sono sembrate più significative della sua poetica. E oggi ci saranno i funerali in forma privata, poi a settembre sarà organizzato un ricordo pubblico della famiglia. Scomparso a Pavana, ricordiamo, insomma, frazione di San Buca Pistoiese, dove ormai risiedeva da tanti anni, mentre era nato a Modena il 14 giugno 1940, lo stesso anno di Fabrizio De André. Bene, il suo primo disco è del 1967, si chiama Folk Beat numero 1, e lui iniziava tutti i concerti con questa canzone, In morte di SF, nominata anche canzone per un'amica, rifatta anche dai Nomadi, che era stata dedicata all'amica Silvana Fontana, morta il 2 agosto 66, quindi proprio 50 anni fa, anzi 60 anni fa, il 2 agosto 66, in un incidente stradale sull'autostrada del Sole. E Francesco Cuccini iniziava tutti i concerti con questa canzone, quindi inizieremo anche noi questa puntata speciale, In morte di SF, Francesco Cuccini.

E questa era In morte di SF, detta anche canzone per un'amica, appunto rifatta anche dai Nomadi. E sempre dai Nomadi fu cantata anche questa che faremo ascoltare adesso, sempre tratta da Folk Beat numero 1, stiamo parlando di Noi non ci saremo, un'altra canzone del periodo di Auschwitz, che non, insomma, forse è più nota sicuramente, che non faremo ascoltare. Siccome l'Equipe 84 aveva già fatto l'antisociale, il sociale, l'antisociale, poi lo faremo ascoltare dopo. E Auschwitz aveva offerto anche questa, ma gliel'avevano rifiutata. Allora, anche un altro giorno è andato, era stata scartata da chi sosteneva che ormai era finito, non aveva più niente da dire. Ogni riferimento a critico musicale Riccardo Bertoncelli è puramente casuale, a cui dedicherà poi, insomma, l'avvelenata, ascolteremo dopo. Ma un altro suo amico di Modena, che lavorava con i Nomadi, Dodo Veroli, gli chiese se avesse delle canzoni, e fu così che cominciò a collaborare anche con loro. E quindi Noi non ci saremo, che fu eseguita dai Nomadi, cantata da Augusto, ebbe un grande successo. Poi ricordiamo anche una bellissima versione dei CSI in tempi più recenti di Noi non ci saremo, che hanno intitolato così due loro raccolte. E allora ci andiamo ad ascoltare l'originale di Francesco Guccini. Questa è Noi non ci saremo.

Noi non ci saremo, Francesco Cuccini. Questa era ispirata nel testo a Hard Rain's Gonna Fall di Bob Dylan e all'armonia sempre a Mr. Tambourine Man di Bob Dylan, ripresa anche dai Byrds, e appunto fu incisa dai Nomadi, anche dai CSI. Questa Noi non ci saremo, mentre la successiva, Il sociale e l'antisociale, tratta sempre da Folk Beat numero 1, fu scritta nel 1960 e uscì prima come singolo dell'Equipe 84. Nel 1945 era il lato B di Un giorno tu mi cercherai del 66. Il sociale e l'antisociale, ce l'andiamo ad ascoltare. Lui è il grande Francesco Guccini.

Non amo vivere con tutta la gente, mi piace solo la gente bene. Come si dice comunemente, bene si nasce, non si diviene. C'è chi nasce per le scienze,

Fare il maiale con le ragazze, ma Pasqua vado in confessionale e tutte quante per me vanno pazze. Perché fai bene poi, non conta l'astinenza, basta ci sia soltanto l'apparenza. La la la la la la la la la. Quindi non curo la mia intelligenza, la gente bene con questa non lega, ma le canaste di beneficenza, so sempre tutto sull'ultimo stato.

Il sociale e l'antisociale, questo era un Francesco Guccini molto critico e caustico verso, insomma, la piccola borghesia. Possiamo avvicinare questo brano a Borghesia di Lolli, mi è venuto in mente mentre lo ascoltavo. Sicuramente appunto un'invettiva contro i ben pensanti, che poi tornerà anche in molti altri brani. Insomma, volevo farlo ascoltare perché mi sembra significativo del pensiero di Guccino, che si mette prima dalla parte dell'antisociale, che sarebbe lui stesso, e poi del sociale, del borghese ben pensante e integrato. Bene, ora passiamo al disco successivo, che sarebbe 2 anni dopo, nel 1970, appunto dal secondo disco di Francesco Guccini. Ascoltiamo Vedi Cara, che descrive la crisi, insomma, del rapporto con la futura moglie Roberta, che sarà quella poi Roberta Bacciglieri, a cui dedicherà anche Eskimo, che faremo ascoltare dopo da Amerigo. E Vedi Cara, appunto, è una canzone su un amore che si sta esaurendo, ma non è ancora finito. Il preludio di una crisi che poi Francesco scapperà negli Stati Uniti, e a questa ragazza di cui si innamorerà negli Stati Uniti si dedicherà 100 Pennsylvania Avenue, insomma l'altra faccia della medaglia. Noi ci ascoltiamo questa bellissima Vedi Cara.

Vedi cara, Francesco Guccini, al secondo disco 2 anni dopo. Passiamo al terzo, che si chiama L'isola non trovata, del 1970, da cui ascoltiamo Un altro giorno è andato, una canzone che è una riflessione sul tempo che passa, un po' un'ossessione di Guccini, questa dell'orologio. Dice che lui, insomma, ogni volta guarda l'orologio, c'è un orologio e lo osserva sempre perché dice che ogni tanto la lancetta fa tac tac tac e questo, insomma, gli fa pensare che un secondo in meno, un secondo in meno, un secondo in meno. Dice no, si è sempre sentito vecchio e quindi è preoccupato dal fatto che ogni giorno passa il tempo e cambia. Il tempo si sciupa o si perde, ossessionato da questo argomento. Ci ascoltiamo quindi Un altro giorno è andato, dove insomma è importante anche questo disco perché cominciano a collaborare con lui musicisti importanti come Franco Mussida della PFM, Maurizio Vandelli e Victor Sogliani dell'84, dell'Equipe 84 e The Pleasure Machine, che sarebbero Vince Tempera, Ares Tavolazzi e Della De Bandini, che lo accompagneranno poi dal vivo per tutta la carriera. Eccola qui, questa è Un altro giorno è andato.

Il tempo è andato e non ritornerà, canta Francesco Guccini. In un altro giorno è andato dall'Isola Non Trovata. Passiamo al quarto disco, che è un disco molto importante, Radici del 72. La title track Radici è dedicata a Pavana, la città dove ha vissuto i primi 5 anni di vita e dove poi ha vissuto negli ultimi anni fino alla morte. Ma noi ci andiamo ad ascoltare Piccola Città, che è dedicata alla città natale invece, che è Modena, dove negli anni 50 lui è cresciuto e ha cominciato insieme agli amici, insomma, sulla scia dell'entusiasmo per il rock and roll, a suonicchiare, a cercare di imitare Elvis Presley e Little Richard, che all'epoca, insomma, erano i suoi miti. Iniziò a scrivere le sue prime canzoni e questa è Piccola Città, Bastardo Posto, come cantava il grande Francesco Guccini.

E questa era piccola città dove c'era anche l'espressione tra la Vimiglia e il West, che darà poi il titolo a un famosissimo live di Francescucci negli anni 80, mi pare che fosse il 1984. E questo era sempre Radici, il disco che conteneva le famosissime La locomotiva, che però non faremo ascoltare perché insomma, dura oltre 8 minuti, anche Il vecchio e il bambino, celeberrima, anche questa non faremo ascoltare. Invece io vi faccio ascoltare sempre da Radici Incontro, che descrive appunto l'incontro con una sua amica, una vecchia compagna di scuola, dopo 10 anni che non si vedevano, alla stazione di Modena, che insomma gli racconta insomma varie vicissitudini che ha avuto, anche tragiche, perché insomma aveva lasciato questa amica, il marito americano, per un altro tedesco, poi era partita dalla Germania sotto Natale per andare a trovare a New York il bimbo che ha avuto il figlio da questo primo marito, e invece nel frattempo il nuovo marito tedesco, insicuro, si sente abbandonato e si era impiccato, insomma, quindi lei torna a Modena e poi gli vuole raccontare questa storia a Francesco Guccini. C'è anche una citazione, diciamo, filosofica da Heidegger nel finale della canzone, quando dice: pensavo dondolato dal vagone, cara amica, il tempo prende, il tempo dà, noi corriamo sempre in una direzione, ma quale sia e che senso abbia, chi lo sa. Viene da una frase di Heidegger che dice: il tempo è infinito, scorre infinitamente in una direzione, ma quale sia non lo sapremo mai. Ogni tanto, sì, nelle canzoni si citano concetti e espressioni che sono prese così anche dalla filosofia. Cioè, Guccini è un maestro in questo, no? È capace di citare Heidegger così come Roland Barthes e tanti altri. Questa è Incontro, sempre da Radici, Francesco Guccini.

E questo era Incontro, Francesco Guccini, sempre da Radici. Ora saltiamo Stanze di vita quotidiana del 74 e andiamo direttamente al famosissimo Via Paolo Fabbri 43. Anche Stanze di vita quotidiana conteneva bellissime canzoni come Canzone dell'Osteria di Fuori Porta, che però insomma dura oltre 7 minuti, non riusciamo ad ascoltare. Passiamo quindi alla Via Paolo Fabbri 43, che è proprio l'indirizzo di casa di Bologna, dove ha vissuto per anni. Lui insomma mette come titolo di un disco l'indirizzo di casa. Infatti continueranno i pellegrinaggi, continuano ancora oggi a Bologna. In questi giorni ci sono persone sotto casa di Francesco Guccini, la vecchia casa, che suonano per ricordarlo, omaggiarlo. Veramente una scena, delle scene bellissime, commoventi. E Via Paolo Fabbri 43 conteneva questa invettiva famosissima che si chiama L'Avvelenata, che nasce appunto dopo la pubblicazione di Stanze di vita quotidiana. Il critico Riccardo Bertoncelli scrisse una recensione molto negativa di quel disco, che conteneva queste parole: si vede che Guccini non ha più niente da dire, che è costretto dagli obblighi dei contratti discografici. Insomma, questa critica lo fece abbastanza inalberare, e quindi compose questa canzone, insomma, di getto per manifestare il suo disagio. Poi non la voleva inserire in realtà, perché la riteneva quasi un fatto personale. Poi Vince Tempera e Pierfarri, che era il suo arrangiatore all'epoca, insomma, lo convinse a inserirla. E anche poi Bertoncelli, lo stesso Bertoncelli, fu d'accordo. All'inizio Guccini aveva dei problemi, insomma, magari pensava che non fosse il caso, invece no, Bertoncelli poi lo conobbe di persona e acconsentì. Insomma, è rimasto anche un bell'omaggio alla fine, no? Insomma, possiamo dire allo stesso Bertoncelli: non capita tutti i giorni di avere il proprio nome in una canzone. E quindi ce la sentiamo, questa L'Avvelenata, Francesco Guccini, da Via Paolo Fabbri 43.

L'avvelenata Francesco Guccini fu anche denunciato da un maresciallo dei carabinieri per questa canzone. Che so, qua e là ci sono parolacce, cazzi, frocio, negro, so, ebreo, comunista, fascista. Si diverte, insomma, a definirsi in tutti i modi possibili. È veramente un esercizio di grande ironia questa canzone. Insomma, ironizza anche su se stesso. E oltre che su Bertoncelli, no? Accusato di sparare cazzate. È veramente fantastica questa invettiva, l'avvelenata, e sempre in via Paolo Fabbri 43 ci ascoltiamo Canzone di notte numero 2, che invece nasce dalla prima austerity, scrive Guccini, quando tutti i ristoranti, i bar e le osterie dovevano chiudere tassativamente a mezzanotte, si doveva correre rapidamente a casa e noi amici andavamo in giro per locali notturni con le ragazze, con le chitarre, e questo fatto che tutti i posti dovessero chiudere a mezzanotte ci aveva segato, non sapevamo più dove migrare, cosa fare. Là aveva degli amici che cantavano in un coro a Bologna, il coro Stelutis, e insomma, gli venne in mente di radunarsi nella sede del coro, e quindi quando i coristi finivano le prove loro andavano lì con le chitarre e ci restavano a far baldoria fino a tardi. E insomma, un segretario del coro si lamentò perché facevano troppo casino, ed è proprio tornando a casa dopo una notte in questa austerity che scrisse questa canzone, appunto Canzone di notte numero 2, una canzone anarchica, anche questa contro il potere, dove dice morrò pecora nera, no? E, appunto, contiene molti suoi tic notturni, insomma, amici, vino e altro. Ce l'ascoltiamo, Canzone di notte numero 2, Francesco Guccini.

0: Canzone di notte numero 2, anche questa fantastica, racconta Guccini in un episodio curioso con Carlo Petrini, l'ideatore di Slow Food, scomparso da poco, che lo invitò a suonare in un carcere di massima sicurezza a Fossano, in provincia di Cuneo. E, insomma, all'inizio c'era un po' di freddezza, no? Quando cantò questa canzone, poi a un certo punto, quando arriva la strofa, noi siamo gente che finisce male, galera ad ospedale, gli anarchici li ha sempre bastonati, il libertario è sempre controllato dal clero o dallo Stato, scoppiò un applauso fragorosissimo, proprio liberatorio, insomma. Quindi questa canzone è molto significativa anche, insomma, dell'ideologia anarchica di Francesco Guccini, insomma, libertaria, anticlericale assolutamente, questo per chi lo definisce apolitico, insomma. E, in via Paolo Fabbri 43, la title track, ci sono anche delle invettive scherzose contro i colleghi cantautori Venditti, De Gregori e De André, però non l'ascoltiamo perché, insomma, dura oltre 8 minuti. E arriviamo direttamente al prossimo disco, Amerigo, del 78. È il settimo disco di Guccini, ispirato sia dal famoso navigatore Amerigo Vespucci, anche da un prozio, Enrico Guccini. E ci ascoltiamo un'altra canzone, secondo me fondamentale per capire il pensiero di Guccini, che è Libera Nos Domine, contro tutti i dogmi religiosi e non. Francesco Guccini, Libera Nos Domine.
1: Morte nera e secca, la morte innaturale, la morte prematura, la morte industriale per mano poliziotta di Paolo.

te dalle tue immagini e dalla tua paura, dai preti d'ogni credo, da ogni loro impostura, da inferni e paradisi, da una vita futura, da utopie per lenire questa morte sicura.

0: Libera nos domine, Francesco Guccini da Amerigo, una canzone fortemente, direi, insomma, proprio contro qualsiasi dogma, contro qualsiasi certezza, contro qualsiasi così, verità rivelata, imposta. Fantastica. Allora, sempre da Amerigo ci ascoltiamo Eskimo, che è, diciamo, la seconda canzone dedicata alla prima moglie Roberta, a cui aveva già dedicato Vedi Cara, insomma, negli anni giovanili a Bologna. Racconta la loro storia. Lui si comprò un Eschimo proprio nel 63, appena finito il servizio militare, che era finito 3 mesi prima del previsto, perché l'obbligo era passato da 18 a 15 mesi. Era a Trieste, aveva freddo, era ottobre, insomma, si compra questo abbigliamento, questo in una bancarella, credo il residuato degli americani in guerra di Corea, cioè aveva questo pelo dentro, molte tasche, lo pagai 10.000 lire, molto prima che diventasse un capo di moda e anche il simbolo della contestazione giovanile. L'Eskimo, insomma, stava a significare il rapporto con questa ragazza. E, allora, ce l'ascoltiamo, Eskimo, Francesco Guccini.
1: Domenica, in settembre,

il Contea Santa Lucia al portico dei Servi per Natale. Credevo che Bologna fosse mia.

io era morto a monte, ma però contro il sistema anch'io mi ribellavo, cioè sognando di là nei profondi

niente a cercare di fare o di capire. Forse lo stanno pensando anche gli amici, gli andati, rassegnati.

Eschimo Francesco Cuccini, perché a 20 anni si è stupidi davvero quante balle si ha in testa a quell'età. Fantastica questa descrizione della gioventù, come insomma un'epoca spensierata, in fondo un po' stupida, no? Idiota, però felice proprio perché alla fine inconsapevole di tante cose. Bene, allora da Amerigo passiamo all'ottavo disco in studio di Francesco Cuccini, si chiama Metropolis. Dell'81 è il disco che contiene canzoni dedicate a città, appunto come Bisanzio, come Venezia, con il testo di Gian Piero Aloisio, e come Bologna, appunto la sua città dove ha vissuto a lungo, proprio in via Paolo Fabbri 43, a cui dedica questa canzone Bologna, che è un po', diciamo, un omaggio e un rimprovero al tempo stesso, diciamo, scherma e fioretto, la sintesi del bene e del male, ma mai dell'odio che per lei non ho mai provato. Quindi alla fine, insomma, gli ha sempre voluto bene a Bologna, anche se poi negli ultimi anni era tornato a vivere nella sua Pavana. Questa è Bologna, Francesco Guccini.

sogna una vecchia signora, dai fianchi un po' molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli. Bologna arrogante e papale,

Bologna, Francesco Guccini, anche qui insomma citazioni, Sartre, Baudelaire, poi dall'alto al basso, no? Bologna, Busona, i salami in vetrina, veramente fantastico come riesce a unire l'alto e il basso, Guccini, veramente forse il più letterario dei nostri cantautori, al tempo stesso anche certo, il più prosaico, no? Insomma arriva fino veramente le ghiande in terra da maiali, come canterà poi in Cirano. E allora passiamo a da Bologna, da Metropolis, al prossimo disco, che si chiama proprio Guccini, il nono disco di Guccini. C'è questo incipit memorabile: la ragazza dietro il banco mescolava birra chiara e 7-Up, e stiamo parlando della splendida Autogrill, che proprio apriva questo disco, che si chiama semplicemente Guccini Autogrill.

Autogrill, sentiva il sax del grande Claudio Pascoli, insomma, celeberrimo musicista che ha collaborato veramente con tantissimi sassofonisti, che insomma, ha collaborato veramente con tantissimi musicisti, insomma, da Fossati a Battisti, Finardi, Ivan Graziani, Radius, la PFM ovviamente, insomma. È veramente un grandissimo pezzo questo Autogrill. E io passerei a questo punto, saltando purtroppo per motivi di tempo, Signora Bovary, che insomma è un bellissimo disco, però non abbiamo tempo di ascoltare. Passerei direttamente a Quello che non, che apre un po' la seconda fase, poi non so, l'ultima fase di Guccini, la seconda fase, diciamo, della sua carriera. Quello che non, 1990, ci ascoltiamo proprio la title track, che insomma riprende un po' il tema Caro a Montale. Solo questo oggi possiamo dirti: ciò che non siamo, ciò che non vogliamo, no? da Ossi di Seppia di Montale. E questa, la title track, è una canzone che parla un po' di un momento particolare legato a vicende personali, diciamo, una storia con una persona che erano mesi a Bologna che non pioveva mai, ci si chiedeva se questa canzone, se questa storia potesse durare o meno, e appunto se non sappiamo più cosa siamo, come recita il verso di una famosa poesia, perché non abbiamo ancora deciso che cosa vogliamo essere. Quindi il motivo di questa teoria di immagini strane, particolari, dal taglio descrittivo quasi geografico, le impressioni per la sceneggiatura di un film mai girato. Quello che non, Francesco Guccini.

Non siamo quello che non, Francesco Guccini. E sempre da quello che non ci ascoltiamo un'altra bellissima canzone, una delle più belle secondo me di Guccini, ripresa anche da Franco Simone e tanti altri interpreti, che si chiama Canzone delle domande consuete, un vero capolavoro secondo me. Canzone delle domande consuete, Francesco Guccini.

ancora qui a domandarsi e a far finta di niente, come se il tempo per noi non costasse uguale, come se il tempo passato ed il tempo presente non avessero stessa amarezza di sale. Tu non sai le domande, ma non risponderei, per non strascinare parole in linguaggio d'azzardo, per bella lo so e che bella che sei.

Canzone delle domande consuete, Francesco Cucini, da quello che non. Io ascolterei anche l'ultima canzone di questo disco, che si chiama Emilia, è Emilia, che era già stata incisa nel 1988 da Cucini insieme a Dalla e Morandi, nell'album appunto Dalla Morandi, e che qua riprende da solo. Emilia era stata scritta proprio insieme all'amico bolognese collega Lucio Dalla, insomma erano diversissimi ma anche molto amici, no? Lui così piccolino, Lucio Dalla invece il gigante, il maestrone Guccini, no? Infatti ho visto un video che faceva ridere, dove appunto Dalla confessava a Guccini che gli piaceva giocare a basket, mentre invece Guccini, che era alto 1,94, sarebbe stato lui in teoria a dover giocare a basket. Faceva molto ridere questa contrapposizione, insomma, tra il gigante Guccini e il piccolo ragno Lucio Dalla. E questa è Emilia, che insomma racconta e denuncia vizi e virtù dell'emiliano, no? Anarchico verdiano, brutta razza l'emiliano, come canta Francesco Guccini, scritta insieme a Lucio Dalla, Emilia.

si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tabula rasa di noi che qui sotto, lontano più in basso, abbiamo la casa.

allora ti saluto. È quasi sera, si fa tardi, si va a vivere a dormire da Las Vegas a Piacenza. Fari per chilometri ti accecano testardi, ma io sento che hai pazienza, lo vai ancora.

E questa era Emilia, Francesco Guccini, sempre dal disco del 1990, Quello che non, che chiudeva appunto Quello che non. Passiamo al prossimo, che è Parnassius Guccini, dal nome appunto di una farfalla, che un entomologo decise di chiamare così in omaggio a Guccini, e da Parnassius Guccini appunto ci ascoltiamo Farewell, che è un po' il prologo della storia dedicata alla compagna Angela, appunto madre della figlia Teresa, a cui dedicò Culo dritto invece la figlia Teresa, che invece poi finì male, insomma, che poi quattro stracci e poi l'epilogo, no, di questa storia, che poi magari ascolteremo se riusciamo, dedicata sempre all'ex compagna Angela. E qui viene citata anche Farewell Angelina, appunto Angelina come Angela, di Bob Dylan. E questa è Farewell, addio, ci avviciniamo alla fine, insomma, al triste addio di questa puntata dedicata allo scomparso Francesco Guccini. Questa è Farewell.

Farewell, Francesco Guccini da Parnassio Guccini. Saltiamo a malincuore Nostra Signora dell'Ipocrisia e Dovevo fare del cinema, che avrei voluto far ascoltare sempre da questo disco Parnassio Guccini, e arriviamo direttamente a D'amore, di morte e di altre sciocchezze, bellissimo disco del 1996.

0: che conteneva appunto quattro stracci, che è l'epilogo dell'invettiva appunto dedicata all'ex compagna Angela. Ce l'ascoltiamo, questa è la durissima. Quattro stracci, sempre dal disco appunto D'amore, di morte e di altre sciocchezze. Francesco Guccini.
1: Guardo fuori dalla finestra e vedo quel muro solito che tu sai. Sigaretto, penna nella mia destra, simboli frivoli che non hai amato mai. Quello che addosso non ti è mai piaciuto, racconti di che ti sembra muto, fumare e scrivere ti suona strano.

non sai che ci vuole scienza, ci vuole costanza di invecchiare senza maturità. Ma maturo meno io ne ho abbastanza della complessa tua semplicità. Ma poi chi ha detto che tu abbia ragione, coi tuoi alzo spatti maturazione, poi un'illusione pronta per lui.

Quattro stracci, io qui ti inchiodo con i tuoi pensieri d'amore, di morte e di altre sciocchezze. 1996, benissimo. Allora, sempre in questo disco c'era la bellissima lettera che io considero un po' il suo testamento, insomma. Dopo di questa farei ascoltare Solo addio, poi se c'è tempo chiudiamo con una chicca live. Insomma, questa è Lettera, che forse è la mia canzone preferita di Guccini, insomma, anche soprattutto per la parte musicale, che forse è anche la più rock, la più movimentata del suo repertorio. Si dice sempre che Guccini sia solo testo, parole, invece in questa canzone si può apprezzare tantissimo anche la musica. Questa è la bellissima Lettera, che apriva proprio questo disco del 1996. Lettera.

0: Il lento scorrere di questa cosa che chiami vita, veramente emozionante il finale di questa lettera. Questo disco era dedicato agli amici Vittor Sogliani, bassista degli Hip 84, e Bonvi, il fumettista. E si apre appunto con questa lettera testamento d'amore, di morte e di altre sciocchezze. Passiamo, saltiamo purtroppo Cirano per motivi anche qui di lunghezza, insomma, dura oltre 6 minuti, la famosissima Cirano, scritta con Beppe Dati e Giancarlo Bigazzi, ed arriviamo a Stagioni del 2000, che si apre e si chiude con un intro, e poi la chiusura si chiama proprio Addio. Anche questa è un'invettiva, insomma, dove sono presenti vari riferimenti letterari, da Cervantes, appunto il Don Chisciotte, a Dante, Baudelaire, Thomas Eliot, Socrate. La grandissima Addio, Francesco Guccini.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: ×33
3: 66.
2: Sì, giusto, 33 per 2 fa 66, ma non solo, perché 33 per 2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33 per 2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
4: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

0: Ogni lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

E sulla coda di questo brano Sleep Beneath dei The Warlocks, un buon pomeriggio, ben arrivati e soprattutto ben ritrovati. Questa è Radio Città Aperta.it, quando sono le 18:12 inizia un nuovo appuntamento con Panopticon, la trasmissione del martedì pomeriggio con Angelo Pianizzola al microfono. 18:12 di martedì 25 agosto, in un batter d'occhio siamo arrivati quasi alla fine di questo mese, qualche settimana che non mi ritrovo in diretta tra la pausa estiva doverosa della radio e poi un po' di assenze varie, e quindi oggi dopo un po' di tempo ci si ritrova pronti per proporre come al solito dell'ottima musica. Ci saranno come al solito un po' di novità, qualche disco interessante che in questo periodo mi sono ascoltato e che mi devo dire hanno anche aiutato a sopravvivere a questo clima infuocato che ormai ci avvolge da più di un mese. Devo dire non sono tantissime le nuove cose uscite, o meglio non sono tantissime quelle di buona ottima fattura che io sono riuscito a trovare, quindi oggi ci andremo a sentire un po' di queste cose. Poi sicuramente ci sarà un altro mondo, un'altra sfilza di ottima musica a me sconosciuta, ma io questo sono riuscito a carpire in queste 2 o 3 settimane agostane.

E dunque, mentre finisce il brano che io faccio ripartire, non ci perdiamo in ulteriori chiacchiere, andiamo immediatamente a iniziare con la trasmissione. Il viaggio di oggi inizia dal Portogallo.

0: E dunque, inizio di trasmissione vagamente, diciamo, ballereccio, anche se loro sono tutt'altro. Loro si fanno chiamare Machina, sono al loro secondo album dal titolo Body Transmission. Come detto, loro vengono dal Portogallo, da Lisbona. È un trio composto da Elison Perez, José Mendi Rego al basso e João Cavalheiro alla chitarra e agli effetti. Come detto, sono arrivati al secondo album. Avevano già esordito discograficamente parlando nel 2024 con un album, se vogliamo, decisamente e assolutamente diverso da questo Body of Transmission. Prata, che era questo esordio, era composto per lo più da brani da oltre 10 minuti. E invece in questo secondo capitolo i Machina decidono di imboccare una strada, diciamo, totalmente diversa, andando verso una risoluzione di forma canzone, anche se, a dire la verità, ascoltando il disco, la forma è una forma canzone molto molto particolare. Loro mischiano davvero tantissimi generi all'interno di questo album, che è fatto di ben 10 tracce. E dunque, per chi è interessato a queste sonorità influenzate anche, se vogliamo, da noise rock e da sonorità vagamente industrial, loro sono Machina, Body of Transmission. Con il secondo brano cambiamo decisamente, anche se non di molto, il genere. La prossima band viene da Belfast, Irlanda del Nord, e loro sono Makeshift Art Bar.
1: I got something in mind. I got something in mind. I got something in mind. I got something in mind.

E questa è senza dubbio una delle band che più mi intriga per dell'ultimo periodo. Si chiamano Makeshift Art Bar. Il brano che ci siamo ascoltati era Crows, estratto dal loro ultimo EP dal titolo Marionette. Loro sono di Belfast, terra drammaticamente tormentata, come tormentata è la loro musica. Come detto, questo è il loro EP uscito all'inizio di giugno, mentre era prima ancora ne avevano pubblicato un singolo dal titolo Chocolate, e quindi li si aspetta la prova sulla lunga distanza. Makeshift Art Bar.

prima di passare al prossimo brano, io vi ricordo il numero per quanto riguarda WhatsApp e Telegram, 340-197-4468, poi chiaramente le pagine di Radio Città Aperta su Twitter, Instagram e Facebook, e sempre su Facebook, io ve lo ricordo sempre, c'è sempre la pagina della trasmissione Panopticon RCA.

E si avvicina sempre di più il 25 settembre, data fissata per il nuovo album per Gilla Band.

Dunque, questi sono i nuovi Gilla Band, il nuovo materiale che fino a questo momento ci è permesso di ascoltare per la band, che, come detto in fase di annuncio del brano, è ormai vicinissima alla pubblicazione del loro nuovo album. Nuovo album che arriva a 4 anni di distanza dal loro precedente Most Normal e che sarà prodotto da Rough Trade ed uscirà il prossimo 25, non 26 come detto in precedenza, sono andato a controllare, uscirà il prossimo 25 settembre come detto per Rough Trade Records. Per il momento, come dicevo, hanno rilasciato questo EP dal titolo Placeholder, nel quale è inserita appunto la title track Placeholder e questa giraffa appena ascoltata. Ed ora alle 18:35 cambiamo ancora una volta genere, sonorità e musica, girovagando un po' per la rete. Ho ascoltato veramente tantissimi gruppi e ne ho trovato uno inglese, si chiamano Lipworms. Loro sono insieme da un paio di anni, hanno pubblicato fino a questo momento mi sembra, se non vado errato, due EP. L'ultimo uscito da pochissimi giorni si intitola Worm e questa è la loro Worm 101. Loro sono Lipworms.

comunque questo è il sound, diciamo, influenzato molto dalla psichedelia degli dei Lipworms, quartetto proveniente, come detto, dal sud dell'Inghilterra, da Portsmouth, città portuale, e dunque questo è il loro secondo EP, anzi terzo EP, dal titolo Worm.

Ed ora andiamo avanti, ci ascoltiamo un altro EP di un'altra giovane band, sempre inglese. Questa volta ci spostiamo a Brighton, loro si fanno chiamare Lemon Sucker, questo è il loro nuovo EP dal titolo Life is a Heist, e questo è il brano Regret.

E dunque questo è il post-punk abbastanza arrabbiato di questi Lemon Sucker, traccia estratta, Rugrant, questa traccia estratta dal loro nuovo EP Live is a Hist.

molto attesi. Cominciamo dal primo, è uscito del nuovo materiale per quanto riguarda Proto Martyr, che anche loro sono in procinto di rilasciare il loro nuovo album. La traccia si intitola Sounds We Cannot Hear. Loro sono i nuovi Proto Martyr.

Devo dire davvero gran bel brano questo Sounds We Cannot Hear, il nuovo materiale per quanto riguarda Proto Martyr, la band di Detroit in procinto, come dicevo, di rilasciare il loro nuovo album, che uscirà curiosamente nella stessa data, il 25 settembre, dei Gilla Band, album dal titolo Hotel Usona.

E dunque appuntamento anche con i Protomartiri per quanto riguarda la nuova uscita dell'album il 25 settembre, che uscirà su Domino, album che promette davvero molto molto bene stando a questo Sounds We Cannot Hear. E tra poco uscirà anche un altro album molto atteso, che è quello dei Fontaines DC. Hanno rilasciato da pochissimo il loro nuovo singolo al titolo Marianne, un singolo agghiacciante almeno per quanto mi riguarda, ma comunque aspettiamo con fiducia l'album. Certo, le premesse non sono delle migliori, comunque questo è il singolo Marianne, loro sono Fontaines DC.

E dunque questa è Marianne per Fontaines D.C., singolo che a me è piaciuto veramente molto molto poco. Annuncia questo brano, il loro quinto album, che si chiamerà Dopamine Chamber, uscirà il prossimo 16 ottobre. Album prodotto da James Ford, che già aveva prodotto con loro il loro precedente Romance. Pensare che erano partiti così bene questi Fontaines D.C. con i loro primi due album, poi via via hanno cambiato il loro sound, non c'è nulla da fare, hanno cambiato e hanno così virato verso questi sound che sinceramente mi comunicano molto molto poco. Ma comunque speriamo che l'album nel suo interno sia diverso, molto diverso da questa Marianne, ma ci credo molto molto poco. Noi arriviamo alla pausa di metà trasmissione con un brano estratto da uno degli album migliori fino a questo momento. Ci rifacciamo un po' le orecchie. L'album si intitola Morir Saltando, loro sono S. Cassel e questa è In Porno Miseria.

hoy no se puede pasar.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: ...33 per 2...
3: ...66...
2: Sì, giusto, 33 per 2 fa 66, ma non solo, perché 33 per 2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33 per 2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
4: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

0: Ogni lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

E dunque siamo tornati dalla pausa con questo brano un po' vecchiotto, era il era il 2020, oddio, non tanto vecchio, 6 anni fa. L'album era I Am Moron e questa è Long Incarnation per The Lovely Eggs.

Adesso invece torniamo a cose molto molto più recenti, perché a me è sfuggito il nuovo album degli Eureka, SpaceX Expo. È uscito credo ad inizio anno. Devo dire un gran bel disco, noi ce ne ascoltiamo un estratto, questa This Time I'm Present, e loro sono Eureka SpaceX.

E dunque questo è il ritorno, l'ottimo ritorno, devo dire, degli Eureka SpaceX. Questo loro nuovo album, che devo dire, l'ho ascoltato, è un piccolo gioiellino confezionato molto molto bene. Si chiama Expo, noi ci siamo ascoltati This Time I'm Present. Per loro che sono partiti qualche anno fa, all'inizio degli anni 20, con sonorità decisamente psichedeliche, uno dei loro primi album, The Modern Decoration, eccolo, ce l'ho fatta, era un album decisamente psych. Ora però arrivati a concepire il proprio sound con contaminazioni decisamente elettroniche ed una forma canzone molto molto vicino all'indie. Però, come dicevo, è decisamente un gran bell'album. Loro sono Eureka SpaceX con l'album Expo. Subito dopo The Lovely Hex, prima volevo passare un altro brano che poi però mi è passato di mente, ma lo faccio ora perché pochi giorni fa è caduto l'anniversario di uno degli album che più mi sta a cuore, di una band che amavo alla follia, ma che poi, come mi è successo in parecchi casi, questo amore è andato via via scemando, perché loro hanno cambiato il loro modo di fare musica. Sto parlando dell'esordio, il grandissimo esordio del 2002 degli Interpol, che uscivano il 20 agosto del 2002 con Turn on the Bright Lights, e noi da qua ci ascoltiamo l'ottima Roland.

E questo è un album davvero molto molto stimolante per Alessio Ferrari sotto il moniker Upupayama. L'album si intitola Honesty Flowers e questa era Old Sky Wandering Clouds. Alessio Ferrari è arrivato al quinto album sotto questo moniker, registrato, devo dire, davvero molto molto bene e in completa solitudine. Lui suona praticamente tutti gli strumenti presenti all'interno del disco, e poi invece in live il tutto si amplia in 5 musicisti che riproducono le 11 tracce di questo doppio album davvero molto molto valido, ripeto, Upupayama Honesty Flowers.

Dunque, questi sono gli ottimi My New Band Believe, traccia estratta dal loro primo album omonimo Heart of Darkness. E mentre siamo arrivati alle 19:50, questo è sempre Radio Città Aperta.it, Angelo Pianizzola al microfono con Panopticon, ancora per pochissimo, stiamo per chiudere questa puntata della nuova stagione di Panopticon. Prima di lasciarvi ancora un paio di brani, i prossimi sono gli ottimi Shaking Hand.

questi sono gli ormai famosi da questi tempi Shaking Hand. Questo è il loro primo album omonimo, ci siamo ascoltati In For A Pound. E dunque, per quanto mi riguarda, è davvero tutto, il tempo a mia disposizione è terminato. L'appuntamento con Panopticon è per martedì prossimo, sempre dalle 18 alle 20, e poi domani, se volete, c'è la replica dalle 14 alle 16. Quindi appuntamento a martedì prossimo, io vi lascio come al solito con un ultimo brano. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, un saluto e un ringraziamento da Angelo Pianizzola.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: ×33
3: 66.
2: Sì, giusto, 33 per 2 fa 66, ma non solo, perché 33 per 2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33 per 2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
4: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

0: Ogni lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Ehi là, salve gente, salve a tutti, io sono Nex e questo è Next Generation con voi ogni martedì dalle ore 20 alle ore 21 solo su radiocittaperta.it, in questo portale fra la musica e il mondo dei videogiochi, dove insieme affrontiamo argomenti riguardanti colonne sonore, giocabilità e qualsiasi altra cosa appunto riguardo il mondo del gaming. Ovviamente tutto quanto condito da un bel po' di musica, tutta a tema game. Ora non so se riconoscete la colonna sonora che ho messo per voi qui in sottofondo, ma è proprio il brano introduttivo del gioco che ho scelto per oggi. Ora cominciamo subito intanto a dare qualche indizio, poi ve la faccio ascoltare e poi cominciamo a parlarne. Questa è un'avventura uscita diversi anni fa in realtà ed è un fantasy. La giocabilità è punta e clicca, quindi è un gioco punta e clicca e il gioco è tutto a tema magia. Non so se avete capito di che sto parlando, un gioco un po' di nicchia che probabilmente pochi conoscono, però ho assolutamente deciso di parlarvene perché è un gioco che effettivamente ha fatto parte, diciamo, della mia infanzia. Forse detto infanzia sembra troppo vecchio, diciamo adolescenza. Quindi cominciamo un attimo a capire di quale gioco stiamo parlando, ma prima ovviamente ci ascoltiamo ancora un pochettino la colonna sonora.

Allora, questa è la colonna sonora perfetta per questo gioco. Allora, intanto cominciamo a dire che il titolo di questo gioco che ho scelto per voi è Keepsake, un'avventura grafica punta e clicca, fantasy totalmente, ed è in terza persona, uscito nel lontano ormai 2006 per Windows, sviluppato dalla Wicker Studios, di origine canadese. Il giocatore è singolo ed è stato pubblicato dalla Lighthouse Interactive. Ora, questo gioco di che cosa parla? La protagonista è una giovane ragazza che si chiama Lydia e finalmente, nonostante insomma lei non sia esattamente una ragazza ricca, è stata diciamo così accettata nella prestigiosa Accademia di Magia di Dragonvale, quindi appunto è stata ammessa lì. Ora, una cosa importante che fa esattamente proprio da perno centrale nel gioco è che la nostra Lydia si reca appunto in questa accademia con un solo obiettivo, quello di appunto imparare la magia, ma anche in realtà di rivedere la sua amica Celeste. Celeste appunto era una bambina, ormai una ragazza, con cui la nostra protagonista Lydia è cresciuta, quindi insieme hanno vissuto già tantissime avventure, e poco prima della partenza di Celeste appunto proprio per l'Accademia di Dragonvale le lascia questa bambolina che sembra una sorta di marionetta, dove appunto che funge da ricordo, proprio da pegno che dà la nostra Celeste a Lydia, e le dice insomma un giorno ci rivedremo, e in cambio Lydia le dà un orologio d'oro. Quindi lei porta con sé questa bambolina e la appunto la accompagna in questo viaggio verso l'Accademia di Dragonvale.

E questo che abbiamo ascoltato è appunto un altro brano della colonna sonora, Keepsake, questo gioco, appunto abbiamo detto, avventura, fantasy, punta e clicca del 2006. Abbiamo parlato un pochettino della trama, no? Quindi cosa succede? La nostra Lidia appunto finalmente è stata ammessa all'Accademia e... diciamo subito che il personaggio, appunto, essendo un punta e clicca, non può muoversi con un controller, ma appunto con il mouse clicchiamo sul punto dove vogliamo far spostare il nostro personaggio e lei camminerà se è vicino o correrà se è lontano. L'inquadratura è fissa, quindi non c'è un cambio alla Resident Evil, che comunque insomma, è un po' successivo come tipo di impostazione. E, cioè, nonostante in realtà l'anno sia più o meno quello, ma appunto il nostro personaggio poi si sposta all'interno di queste sezioni ad immagine. La grafica, intanto parliamo anche della grafica, che considerando che è del 2006 è una grafica che ho veramente adorato. I disegni sono fantastici e penso che per l'epoca fossero veramente all'avanguardia. Ancora oggi comunque, nonostante tutto, regge ben botta. I colori sono intensi, ha questa palette incredibile, con un azzurro cielo intenso, i tetti dell'Accademia sono tutti sul lavanda, gli alberi hanno comunque insomma queste foglie un po' indefinite ma dal colore sgargiante, la luce è fantastica, le ombre sono ben gestite, quindi a livello grafico appunto per essere un gioco del 2006 era molto avanti. Oggi ovviamente peccherebbe per tanti versi, però devo essere sincera, all'epoca lo trovai veramente, non so, top, mettiamola così, come grafica. Ora, parlavamo quindi di questa base, perché appunto il nostro personaggio arriva finalmente all'Accademia di Dragonvale e qui si trova davanti questo enorme cancello che però è chiuso. Quindi cosa succede? Inizia un po' a girovagare l'intorno e lì scopriamo come si gestisce e quindi qual è la giocabilità, qual è poi quello che è il fine del gioco, o meglio quello che dobbiamo fare noi giocatori, ossia risolvere enigmi, perché in realtà non ci saranno combattimenti, non ci saranno grandi scontri, ma tutto quello che dobbiamo fare è semplicemente risolvere enigmi per poter proseguire la nostra avventura. Quindi si risolve il primo enigma molto facile e poi si entra. Ed è qui che Lidia scopre che non c'è più nessuno nell'Accademia. Sembrano tutti scomparsi. Quindi è lì che cerca in giro, chiama, ma non trova nessuno. Ad un tratto però ascolta un po' meglio e sente un rumore. E c'è qualcuno chiuso in un armadio, anche qui un ulteriore enigma per farlo uscire, solo che quello che fuoriesce non è esattamente una persona, ma è un lupo parlante. E ovviamente lei è un po' stupita, un po' spaventata del fatto che ci sia un lupo che parli. E questo qui invece dice: ma io sono un drago. Poi invece si rende conto che in realtà è un lupo e dice: guarda, io in realtà sono un drago e sono stato trasformato in un lupo, aiutami insomma a tornare normale. Al che ovviamente lei le dice: guarda che non c'è nessuno, sto cercando. E invece improvvisamente anche lui si rende conto che effettivamente non c'è nessuno e decidono quindi di proseguire l'avventura insieme per scoprire dove sono finiti tutti gli studenti, tutti gli insegnanti dell'Accademia e soprattutto dov'è Celeste. Lei aveva detto che avrebbe aspettato fuori la fontana della scuola. Perché non c'è? Perché sembrano tutti svaniti nel nulla e non c'è un messaggio? Perché però non ci sono segni di lotta o di scontro? Perché sembra semplicemente che all'improvviso qualcuno abbia deciso di uscire o di andare in un altro posto, lasciando tutto intatto così com'era? E questo è l'enigma principale poi del gioco. Quindi la moltitudine di enigmi e puzzle da
risolvere nel corso della nostra avventura sono tutti quanti definibili poi a questo scopo finale, scoprire qual è il destino della nostra Lidia e perché effettivamente si trova in questa accademia completamente sola.

Ora, questa canzone, questo brano che ascoltate di sottofondo, come vi dicevo anche prima, è tutto molto coerente con quello che poi è l'atmosfera di questa accademia di Dragon Vale. È tutto molto a tema fantasy e sembra ambientato appunto in un tempo molto lontano. E considerate appunto che non c'è data un'epoca precisa, si parla di un mondo antico, poiché per esempio il commerciante si muove col carretto e ovviamente molto proprio come se fosse quasi medievale, però appunto ambientato in un mondo che non c'è per ovvi motivi, perché questa accademia è dedicata ai draghi che vivevano all'epoca, anzi in precedenza, su quella montagna, in quel posto. Un posto appunto eccezionale, immaginatela un po' come una Hogwarts, però un po' più appunto a tema drago, un po' più nel verde e non in mezzo al nulla. Quindi con fiumi, laghi, e tutto molto più colorato. Ok, credo che appunto questi colori un po' pastello ma anche accesi siano un po' il tema visivo principale di Keepsake. La nostra protagonista invece è l'unica che appunto ha i capelli corti, neri e ha del rosso addosso, questa ciocca rossa e questa lunga giacca rossa. Quindi ecco, è l'unico colore caldo che si tende a spostare un po' nel luogo, che però invece è tutto un po' più freddo come tonalità. Gli strumenti che ascoltiamo di sottofondo sono tendenzialmente appunto sempre questi a corda e hanno sempre questa sonorità che effettivamente ricorda un po' i madrigali di una volta o appunto la musica medievale, quindi troviamo tutti quel tipo di strumenti lì. E poi ovviamente fiati e tastiere, comunque insomma, che si muovono su suoni molto acuti, molto spesso, che ricordano appunto Carry On. Perché? Perché ci sono in certi momenti che queste musiche accompagnano proprio appunto i ricordi di Lydia. Perché ogni tanto la nostra protagonista si ritrova a avere delle strane visioni che non aveva mai avuto prima. Improvvisamente comincia a rendersi conto che durante questa avventura queste visioni però non sono solo frutto dei suoi ricordi come era all'inizio, quindi si trova in principio ad avere visioni su qualcosa che è il suo passato, come se fossero dei flashback, e poi invece improvvisamente comincia a rendersi conto che le visioni che lei ha sono qualcosa che lei non ha vissuto, perché cominciano a essere appunto i ricordi della sua amica Celeste, ed è qui che comincia un po' a spaventarsi, perché tutti questi ricordi la portano a vedere una Celeste che vive una situazione un po' difficile, un po' di abbandono. Ma cominciamo a dire, perché Celeste si è trasferita? Perché ha dovuto lasciare Lydia? Perché suo padre Nathaniel è diventato appunto il preside di questa accademia di Dragon Vale, quindi lui dal momento in cui è stato assunto ha portato con sé sua figlia, che poi ha cominciato anche a studiare in questa accademia. Ovviamente la separazione non è stata facile per nessuna delle due, e veniamo a scoprire nel corso della storia che appunto lui ha accettato questo lavoro dopo la morte di sua moglie per una malattia. Quindi una situazione già abbastanza difficile per Celeste, e appunto le visioni, ora cercherò di non spoilerare troppo, portano a vedere una Celeste che effettivamente però vive una situazione un po' più di disagio, di abbandono da parte di suo padre, che un po' per il lavoro, un po' per suoi problemi ovviamente di un lutto non elaborato, non la tratta benissimo. Quindi cosa succede? Noi cominciamo a vedere nel corso dell'avventura queste visioni e dobbiamo cercare di capire se sono correlate a quello che è l'assenza totale delle persone, forse sì, forse no, perché qualcuno ha fatto qualcosa a Celeste, qualcuno ha fatto qualcosa agli studenti.
E quindi questo è un po' l'obiettivo. E ovviamente il nostro amico cane lupo parlante, anzi, che ci assiste è Zach. Ora, come personaggi, possiamo dire che a livello caratteriale hanno una loro identità abbastanza definita. Lydia, appunto, è un'adolescente comunque molto presa dalla curiosità, quindi fa un sacco di domande a Zach, che comunque insomma è del posto, quindi sa rispondere, mentre lui comunque, nonostante sia molto più esperto di lei della zona, ovviamente di tutto quello che riguarda l'Accademia di Dragon Ball, è molto più timoroso, molto più insicuro, e questo fa sì che il duo sia effettivamente una buona accoppiata vincente a livello proprio di trama. Fa sì che il gioco riesca, ecco, a non risultare troppo pesante. Ora cominciamo a parlare, ci ascoltiamo ovviamente ancora un po' la colonna sonora e poi cominciamo a parlare di quelle che sono le curiosità del gioco e di quelli che secondo me sono punti di forza o punti insomma un po' più a sfavore di questo gioco. Intanto insomma io vi posso assicurare che ci ho giocato relativamente recentemente a questo gioco e lo trovate su Steam, credo che lo troviate ancora oggi su Steam. Però ecco, credo che sia acquistabile e assolutamente, insomma, andate lì, ve lo comprate e lo provate.

altro tema molto fatato, sentite questo sottofondo, appunto, come vi ho detto, che esprime totalmente la colonna sonora di Keepsake. Cominciamo a dare un po' di curiosità intanto riguardo questo gioco. Abbiamo parlato un po' della giocabilità, di quali sono gli obiettivi principali del gioco, della grafica, tra un po' parleremo anche un pochettino insomma della parte sonora, ma cominciamo adesso con qualche curiosità per entrare un po' nel mood. Quindi abbiamo detto, dobbiamo sin dall'inizio del gioco risolvere degli enigmi per proseguire all'interno della struttura. Serve l'ingegno per addentrarsi nella scuola, non ci sono nemici da combattere, quindi l'unica difficoltà è cercare di concentrarsi tantissimo. E esplorare tutta l'accademia e risolvere gli enigmi richiede una grande quantità di ore. Ora, io non feci il calcolo all'epoca perché effettivamente non penso che si possa dare una specifica di ore, forse un po' in maniera approssimativa potremmo definire, non lo so, in una giornata secondo me è difficile fare questo gioco, forse mettiamo 10 ore però, perché forse uno dei punti a sfavore, ecco, che non mi è piaciuto è che effettivamente lei deve un po' spostarsi per risolvere questi enigmi, quindi molto spesso c'è un ok, dobbiamo andare lì, però per andare lì dobbiamo prima fare questo, e questo fa sì che il personaggio debba spostarsi costantemente. Ma parliamo di un castello più tutta la parte esterna, quindi parliamo di tanta strada da fare, tanti chilometri in un certo senso, e farseli tutti a punta e clicca non è proprio il massimo, già farseli con un controller sarebbe una rottura. Però così effettivamente questo è proprio un punto a sfavore, perché rende il gioco molto più pesante, secondo me, e porta ad annoiarsi come lato negativo. Però, ripeto, questo ovviamente è una mia opinione riguardo questo gioco, però ecco, penso che sia uno dei punti a sfavore che ho trovato personalmente più gravi, non proprio più grave forse, però vabbè. E perché effettivamente spostarsi richiede tanto tempo e soprattutto tanta memoria. Sì, ovviamente c'è la mappa, ma ricordarsi tutti i posti, saper distinguere bene le cose, insomma, potrebbe essere un po' difficile da fare.

Allora, questo che invece ascoltate di sottofondo adesso è un tema un po' più allegro. Perché? Perché è vero, lo confesso, ho detto che non c'è nessuno nell'accademia, ma fuori qualcuno c'è. Ed è il grande Mustavio, un personaggio che fa abbastanza ridere, molto comico, che è questo commerciante che sta con la sua carretta e Lidia lo incontra al di fuori della scuola. Lui ovviamente è lì che dice: guarda, ma perché non c'ho nessun cliente oggi? Come mai? Cos'è successo? E lei è lì insomma per fargli la stessa domanda e quindi ovviamente si crea un po' di impasse, ma in realtà il grande Mustavio, che è un tipo insomma molto strano, da lui stesso definito il grande Mustavio o Mustavio il fantastico, insomma a seconda di come gli gira questo tizio, lui ha questo tema principale. Ora, le musiche, appunto, come abbiamo detto, sono tutte un po' più fiabesche, le abbiamo ascoltate finora, tranne questa effettivamente. Però sono tutte molto a tema fiabesco, molto rilassanti, e appunto la colonna sonora è scritta da Mark Derrell, che è questo artista, appunto, che lavora principalmente proprio su creazioni per videogiochi. Altri suoi lavori sono su Puzzle Quest Galactics del 2009, Seven Kingdoms Conquest 2008, appunto Keepsake del 2006, World Battlecry III 2004 e Strategic Command 2, per esempio. Quindi ha fatto qualcos'altro, ovviamente, quindi questi sono alcuni dei giochi che Mark Derrell, insomma, un po' su cui ha lavorato per quanto riguarda il comparto sonoro, per la composizione. Ovviamente vi ricordo che tutti questi temi, tutte queste canzoni che stiamo ascoltando un po' qui in sottofondo, le potete trovare comunque nel mondo dell'internet, comunque su YouTube, le sto trasmettendo da lì. Questa in particolare si chiama Mystery, quella di prima appunto era il tema di Mustavio, e molte di queste canzoni, appunto, di queste musiche sono proprio da sottofondo per tutto il passaggio che fa Lidia nel corso della strada, insomma, all'interno di questa accademia di Dragonvale. Quindi la musica in realtà è molto presente. Ci sono dei temi che fanno proprio parte magari di certe sezioni, come nel caso di Mustavio, il tema, diciamo così, si innesca solo dal momento in cui ci avviciniamo a parlare con lui. E una cosa importante effettivamente è che alcune aree sono spente e devono essere attivate oppure disattivate, insomma, a seconda di quello che è, successivamente ad un'altra area. Questo quindi ci accorgiamo proprio che a volte può triggerare appunto determinate circostanze anche il comparto sonoro. Ora, Lidia e Zack non sono totalmente soli, appunto, come abbiamo detto, durante il gioco incontriamo anche un albero parlante, oltre al mercante della zona, e qualche fantasma. Ora, la bambola che Lidia ha donato a Celeste verrà poi appunto ritrovata in quest'area di gioco e comincia a diventare proprio questa, come vi dicevo, il motivo di comparsa delle visioni di Lidia, perché appunto lei non ha mai avuto visioni, non aveva questo potere, e grazie a questa bambola di cui vi parlavo un po', tema marionetta, queste visioni cominciano e lei si ritrova effettivamente a dover interagire con qualcosa che effettivamente non fa parte di lei, con tutte le conseguenze del caso, perché il nostro personaggio ovviamente, come vi dicevo prima, si trova semplicemente a contatto con dei flashback, quindi è un ho avuto un ricordo, e poi improvvisamente le visioni cominciano a diventare sempre più inquietanti, appunto, e soprattutto non riguardano lei. E da qui voglio subito iniziare a dire qualcosa che non mi è piaciuto di questo gioco. Come vi ho già detto, è tutto abbastanza bello come grafica, tranne proprio nella parte delle visioni. Le visioni non sono animate, sono quindi queste queste immagini ferme con disegni abbastanza brutti, se devo essere sincera. Non reggono minimamente il confronto con la bellezza di tutti gli altri disegni,
sia della scuola sia proprio del personaggio di Lidia ambientato in quest'epoca. Sembrano veramente fatti in maniera obbrobriosa, se posso permettermi, sono veramente brutti e non compare troppo all'occhio, è troppo evidente questa cosa, quindi effettivamente secondo me tende a distrarre. La grafica di per sé non è mal gestita, è molto simile, però appunto queste immagini dei personaggi che fanno parte delle visioni sono ferme, mentre magari qualcos'altro all'interno della grafica dello schermo si muove, e quindi questo fa un effetto strano. Quindi sì, è vero che è una visione, però ecco, ci sono proprio dei frame che si spostano invece che creare un vero e proprio filmato, quando appunto invece per il resto delle cose il gioco è animato, quindi i movimenti sono molto più fluidi, sempre ovviamente considerando che parliamo di un gioco dei primi anni 2000, quindi ovviamente la grafica era comunque sempre quella.

Ok, questo strumento a fiato ci accompagna in quello che poi appunto è ancora una volta Next Generation. Oggi stiamo parlando di Keepsake e io sono qui, sono Next, e appunto vi accompagno in questo viaggio di un'oretta in cui parliamo di un videogioco del passato o nuovo, in cui effettivamente parliamo di curiosità, giocabilità, ascoltiamo la colonna sonora e insieme cerchiamo di commentare. Ora, prima stavamo dicendo di quanto effettivamente come contro ci siano questi filmati che sono veramente brutti. Ora, io non voglio spoilerarvi il gioco, anche se lo trovate veramente, penso, a 70 centesimi su Steam, e parliamo di un gioco che effettivamente è di 20 anni fa, quindi non saprei dire se è un lato positivo o meno. Però ecco, diciamo che, senza cercare di entrare troppo nei dettagli, ci sono delle cose che mi sono piaciute e appunto altre meno. Fra le cose che non mi piacciono appunto è questo eccessivo strada da fare con il punta e clicca, questi filmati abbastanza brutti, il fatto che il gioco comunque abbia, è vero, un sacco di enigmi e neanche troppo ripetitivi, per fortuna, e però e poi ovviamente diciamo che in generale è un po' triste, non è esattamente un gioco felice, quindi va un po' in totale contrapposizione secondo me con quello che è la grafica, che sembra di un gioco felice e luminoso. È un po' difficile da spiegare la mia impressione, però poi in realtà è molto diverso. Allora, Lydia e Zack, quindi i personaggi, non sono totalmente soli, abbiamo detto, e la bambola che innesca le visioni porta poi a sbloccare, effettivamente, grazie a vari enigmi che vengono risolti, altre aree del gioco. Il livello del doppiaggio, però, è veramente molto alto, ok? Per fare un esempio, il preside, il padre, quindi Celeste Nathaniel, è doppiato dall'immenso e mio preferito, ovviamente, Claudio Moneta. Lui ha questa voce profondissima, immensa, fantastica, e penso che riesca, è proprio la sua, la voce che accompagna nell'intro il giocatore, e penso che la sua voce incredibile riesce solamente dall'intro a far venire già la curiosità e la voglia di giocare a questo gioco. Quindi appunto un doppiaggio davvero alto, per secondo me in generale, ecco, alcuni doppiaggi vengono resi molto bene. Mi sono trovata purtroppo, mio malgrado, a contatto con giochi con un doppiaggio ridicolo. E un ultimo esempio, cui ho giocato recentemente, per esempio, magari ecco, sarò io che esagero, è Until Dawn, con un doppiaggio abbastanza da isteriche, secondo me, personalmente. Però ecco, uscirà anche questo, cominciamo a dirlo un po' come curiosità, il nuovo Until Dawn nei prossimi mesi, penso autunno 2026, quindi uscirà il nuovo titolo di Until Dawn, ovviamente però non è correlato con il primo, perché insomma era un titolo fino a se stesso. Ma torniamo al nostro Keepsake. Allora, quando abbiamo bisogno di un oggetto che abbiamo trovato, non abbiamo bisogno di selezionarlo dal menu, perché Lydia, quindi la protagonista, lo farà automaticamente.

Quindi, non so, vi faccio un esempio: trovate una chiave, non dovete andare in menu USA, no, lei andrà lì, appena puntate e cliccate sulla porta, lei in automatico utilizzerà la chiave. Abbiamo già parlato delle inquadrature a telecamera fissa e a seconda insomma di dove si clicca si sposta il personaggio. Ora parliamo effettivamente di un po' quello che è il cursore. Ha sempre una forma di stellina che è blu, non illuminata, quando ci si sposta all'interno della stessa inquadratura, invece diventa luminosa quando la inquadratura cambia. A volte diventa una freccia proprio perché seleziona quella che è la direzione. E ovviamente cambia anche il tipo di cursore per altre dinamiche. Quando per esempio dobbiamo fare un'azione, come ad esempio su una porta o molto altro, diventerà un ingranaggio. Ora, quando invece non sarà un ingranaggio, quindi non è un'azione da svolgere, ma invece dobbiamo appunto, non so, interagire con qualcosa, diventa proprio una vignetta, come quelle da fumetto, per poter magari, ecco, interagire con qualcosa che innesca un dialogo. E quando invece troviamo un oggetto, compare la forma della manina. Quindi noi troviamo la mano e sappiamo che quello è un oggetto che si può raccogliere. Quando invece compare una X rossa, allora sappiamo che quel è un'area o un oggetto con cui non si può interagire. Ricorda un po' l'escape room, non so se ci siete mai stati, ma ricorda un po' quella cosa lì. Ed è una cosa molto carina. Allora, ora parliamo anche però un pochettino degli enigmi. Perché risolvere gli enigmi ovviamente potrebbe essere difficile, però sappiate che avete a disposizione fino a 3 indizi. Quindi vi dà un indizio all'inizio abbastanza vago, poi un po' più specifico, e poi il terzo indizio vi dice proprio come risolverlo. Se nonostante tutto siete un po' decoccio, come si suol dire, oppure semplicemente effettivamente alcune cose sono magari poco intuitive, vi dirà: vuoi proseguire e far risolvere insomma al gioco l'enigma? Voi cliccate sì e la maggior parte delle volte vi fa vedere tutti i passaggi che avreste dovuto fare, quindi questa è una cosa anche molto carina. Altre volte invece semplicemente ok, boom, basta, ve lo risolve. E soprattutto quando magari è un po' lungo, come in uno degli enigmi che ho sempre odiato, dove bisogna proprio spostarsi all'interno dello spazio, e per chi come me non si ricorda mai niente, come si suol dire, è veramente dannoso. Ho sempre fatto un sacco di fatica con quel minigioco. Ora, fra le altre icone, abbiamo anche quella del punto interrogativo. Perché? Perché a volte effettivamente ci perdiamo proprio all'interno del gioco, e quella da punto interrogativo serve per avere indizi. Possiamo utilizzarla per avere consigli su come risolvere l'enigma, e come abbiamo detto, in generale quando stiamo all'interno di un enigma da risolvere, quindi abbiamo l'inquadratura dell'enigma, oppure possiamo utilizzarla anche semplicemente per capire dove andare. È come una sorta di memo degli obiettivi da svolgere. Una cosa sulla grafica che effettivamente ci siamo dimenticati di dire, che è fatta con modelli 3D su scala bidimensionale e poi insomma è spostata in 3D, quindi è molto curata nei dettagli. Lo stesso però non si può dire delle gestualità e delle espressioni dei personaggi, come abbiamo detto, che sono un po' più fredde. Però ecco, diciamo che nel contesto potremmo definire questo gioco comunque un 6,5 o 7, 6,5 definiamolo così. Ovviamente deve piacervi il genere, io in generale appunto lo consiglio per un ritaglio di tempo abbastanza delicato, però solo se non siete troppo depressi, perché devo essere appunto un po' specifica su questo: il gioco appunto non è particolarmente allegro, quindi se state passando un periodo un po' così, sì, nutritevi con questa musica incredibile, tutta a tema fiabesca e fantasy. Però sappiate che appunto, ovviamente, essendo un gioco di più di 20 anni fa, tenderà a peccare su determinate cose e avrà un doppiaggio incredibile. Però ovviamente è un po' monotono, possiamo definirlo così, nei movimenti.
però gli enigmi sono molto interessanti, quindi indubbiamente allena un po' la mente. Oggigiorno non siamo più abituati a questo tipo di giochi.

Quindi oggi abbiamo parlato di Keepsake qui su Next Generation. Io sono Next e sono qui sempre su RadioCittàAperta.it per parlarvi di musica, curiosità, trame e molto altro dal mondo dei videogiochi. Vi ricordo ovviamente che trovate tutti i podcast nella sezione podcast e trovate anche poi tutta la programmazione. Questo podcast andrà appunto in replica il mercoledì dalle ore 16 alle ore 17. E quindi potete però ascoltarlo quando volete appunto nella sezione podcast. Ogni settimana trovate un nuovo gioco. Vi ricordo che potete scrivermi sul mio Instagram Nessie_next oppure in quello ufficiale che è nextgeneration_2.0, dove possiamo insieme parlare del gioco che volete e magari anche parlarne, perché no? Quindi datemi poi le vostre info, le vostre impressioni su quelli che sono i giochi di cui parliamo e quello che effettivamente poi magari scegliete voi da trattare. Io ovviamente vi ringrazio per aver ascoltato Next Generation, di aver parlato, di avermi fatto compagnia, anzi, mentre parlavo di Keepsake, questo gioco dei primi anni 2000, che mi ricorda un po' la mia infanzia ed è un punta e clicca a tema un po' più fiabesco. Abbiamo parlato di quali sono i punti di forza, di quali sono un po' la giocabilità, di qual è la trama. Abbiamo ascoltato la colonna sonora e ovviamente la prossima settimana torniamo insieme con un altro gioco di cui parlare. Io ovviamente, appunto, come al solito, vi ringrazio e vi ricordo anche di sostenere sempre Radio Città Aperta. C'è la sezione Sostienici, che trovate insomma all'interno del sito, dove potete sostenere Radio Città Aperta con un piccolo versamento anche su PayPal. E soprattutto vi ricordo di condividere i podcast e ascoltarli tutte le volte che volete. Vi ricordo anche insomma di seguire la parte delle informazioni e di molto altro. Troviamo tantissimi podcast diversi, ognuno che tratta un argomento diverso. Io ve li consiglio sempre, sapete quanto insomma adoro cercare di comunicarvi le cose. Il mio in particolare appunto è tutto a tema gaming, però spero che vi piaccia e che possa tenervi un pochettino compagnia. Ogni settimana appunto parliamo di un gioco diverso, chissà quale sarà quello della settimana prossima. Io ovviamente vi ringrazio e vi do appuntamento sempre il martedì dalle ore 20 alle ore 21 qui su RadioCittàAperta.it con Next Generation a parlare di videogiochi. Vi lascio adesso con l'ultima colonna sonora e poi ci risalutiamo alla prossima settimana. Mi raccomando, gente, non mancate e divertitevi.

0: Lo so che mi piace una certa visualizzazione sul 20 euro, signora!
1: Accattate volai!